Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 6. Radio Alta, la musica grande.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio A.

quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.

Noacahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noacahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noacahan, Orbiter.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Sziget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

0: Radio Alta.
1: Sono le 7.
2: La musica grande.
0: Radio Alta. La musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari,

0: Spot Spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta. Devo solo correre dietro ad un pallone e non scappando da quei colpi di cannone che hanno spazzato i sorrisi di chi sogna, i giochi di chi non conosce più il rancore.

0: Una maglia ben riposti dentro scatole di vetro.
1: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
5: Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aigo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: La musica grande.
8: Radio Alta. Alta Play.
9: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

Il viaggio negli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aigo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: La musica grande. Radio Alta.
7: Alta Play.
8: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando Sarà Grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
9: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori, da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Per la terza volta in un anno e la seconda nel giro di appena 20 giorni, questa interruzione nel cuore di Bergamo. In pochi istanti le luci si sono spente, i registratori di cassa si sono bloccati, la giornata lavorativa di decine di negozi, bar e ristoranti è di fatto giunta prematuramente al termine. Al danno economico per le mancate vendite si aggiunge l'emergenza logistica con frigoriferi e freezer spenti, la merce deperibile è a rischio. In tilt anche i semafori tra Via Verdi e Viale Roma, con la polizia locale intervenuta in forza per evitare il caos e dirigere il traffico e i passaggi pedonali. In un comunicato e distribuzione spiega che a causa delle temperature eccezionali che surriscaldano i cavi interrati, un guasto elettrico ha lasciato senza luce circa 1600 clienti in città. Schierati 30 tecnici, installati due maxi generatori al Teatro Donizetti e in Largo Belotti per ripristinare la corrente il prima possibile. In caso di disalimentazioni prolungate, si legge nel comunicato, saranno erogati indennizzi automatici direttamente in bolletta.
2: L'ennesimo blackout significa ritrovarsi qua a dover correre per cercare di salvare la merce che rischia di andare a male, rischia di andare buttata, e che comunque, visto che i blackout sono sempre molto lunghi, 8, 10, anche 12 ore, non possiamo sicuramente presentare niente ai clienti il giorno dopo. E quindi bisogna chiamare qualcuno, farsi aiutare, portare via le cose a casa.
3: Prima dovevo ritornare alle 5, adesso sono alle 6, anche la volta scorsa continuavano a rimandare. Gelato che si scioglie, pasticcini senza, non riusciamo a lavorare. Spandano anche
4: così. Infatti, è già, non so a che punto arriviamo. Non mi sembra una cosa possibile qua a Bergamo nel 2026 passare delle situazioni così.
5: Se per loro è normale, non lo so, per me non lo è. E ripeto, che facciano qualcosa, perché non è possibile andare avanti così di lunedì, poi che tra l'altro è il giorno che si lavora anche un po' di più.
6: E mi dicono, ho sentito l'Enel, dovrebbe rientrare per mezzanotte. L'ultima volta, dalle 4 del pomeriggio, è rientrata alle 2 e iniziano ad essere parecchi problemi. Sperando che rientri prima, se no tutta la roba che ho nei frigo comunque è da buttare.
2: Sì, sono conservati dei campioni di brioche congelate che noi utilizziamo. Come si vede sono tutte rotte, tutte piegate, vittima dello scorso scongelamento, del quale speriamo di avere un rimborso al più presto. Le tengo per dimostrare, a rischio magari anche se dovesse venirmi un controllo mi possano dire qualcosa, però almeno ho la prova tangibile che non mi invento le cose e che effettivamente il rischio è che anche tutta questa fornitura che ho vada scongelata e vada male. Alla fine è tutto il pomeriggio perso, anche perché l'altra volta la corrente è andata via alle 4 del pomeriggio e tornata alle 2 di notte, con tutto il fatto che non so se riuscirò a chiudere la Claire e quindi dovrò chiuderla in un altro modo, non posso fare scontrini, non posso chiudere la cassa, è proprio tutta una giornata buttata. Per cosa? Per soliti problemi di negligenza, probabilmente, perché è la terza volta che capita in un anno.
1: Altra notizia di cronaca: un 54enne di Lentate sul Seveso in provincia di Monza, Brianza, è rimasto vittima ieri sera attorno alle 19 dell'ennesimo tragico incidente sulle strade della nostra provincia. È accaduto lungo la provinciale 172 tra Roncola, Costa e Bedulita in Valle Imania. È stato fatale lo scontro con un'altra moto. Il 54enne stava viaggiando su un tratto stradale molto frequentato dagli appassionati delle due ruote. Sul posto il personale sanitario è intervenuto con due ambulanze e un'automedica medica e l'eli soccorso. Nonostante il tempestivo intervento, per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Due le persone in sella all'altra moto coinvolta nello schianto, una donna di 60 anni e un uomo di 67, entrambi sono stati trasferiti per accertamenti all'ospedale di Ponte San Pietro, ma le loro condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni. Della ricostruzione si occupano i carabinieri della compagnia di Zonio, in particolare per appurare l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi in transito in quel momento.
0: Colazione con Radio Alta è stato offerto da Spot.
7: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
8: Saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: Orario continuato.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday. Il viaggio negli anni 90.

0: Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Più

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Antonella Mito. La terza notte consecutiva di attacchi americani in Iran. Gli Emirati Arabi fanno sapere che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto di Hormuz, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture americane in Bahrain e Giordania. Trump, dopo l'annuncio ieri di un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate nello stretto, ha spiegato che Washington si farà rimborsare dai paesi del Golfo per la protezione garantita nell'area. Ucraina, Kiev anche stanotte sotto le bombe nel vertice dei volenterosi. Ieri è stata sancita la nascita della coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro missili balistici. Ne fanno parte 9 paesi, fra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. E dopo una prima visita a giugno del 2023, il cardinale Zuppi, presidente della CEI, torna in Ucraina. Il paese lo accoglie calorosamente, scrive sui social l'ambasciatore di Kiev per la Santa Sede. Terza ondata di calore sull'Italia, oggi 4 città in bollino rosso, domani salgono a 7, entro venerdì si prevedono temperature record da 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa. Si intitola León, hermano del Camino, Leone, fratello nel cammino, la canzone ufficiale per la visita del Papa in Perù prevista per novembre.

0: pomeriggio, in Perugia fervono i preparativi a iniziare dall'inno appena scelto, con un concorso fra quasi 400 proposte e una serata di gala in diretta TV venerdì per assegnare la vittoria al musicista Jaime Montoya e al coro Agucita dal nome della suora beata e martire dei guerriglieri di Sendero Luminoso nel 90, un periodo di violenza e terrore della storia del Perù, vissuto anche dall'allora giovane missionario agostiniano Robert Prevost. Ora è persino cittadino peruviano, fra 4 mesi troverà un'accoglienza caldissima. Complimenti, è una canzone molto bella, ha scritto intanto ai vincitori. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordi invece per la presidenza della Consob, attesa per oggi in Consiglio dei Ministri la nomina di Guido Stanzi. I mondiali di calcio, stasera si gioca la prima semifinale, alle 21 in campo Francia-Spagna, domani la sfida fra Inghilterra e Argentina. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
0: La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria. Il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Per la terza volta in un anno e la seconda nel giro di appena 20 giorni, questa interruzione nel cuore di Bergamo. In pochi istanti le luci si sono spente, i registratori di cassa si sono bloccati, la giornata lavorativa di decine di negozi, bar e ristoranti è di fatto giunta prematuramente al termine. Al danno economico per le mancate vendite si aggiunge l'emergenza logistica con frigoriferi e freezer spenti, la merce deperibile è a rischio. In tilt anche i semafori tra via Verdi e viale Roma, con la polizia locale intervenuta in forza per evitare il caos e dirigere il traffico e i passaggi pedonali. In un comunicato E-Distribuzione spiega che a causa delle temperature eccezionali che surriscaldano i cavi interrati, un guasto elettrico ha lasciato senza luce circa 1600 clienti in città. Schierati 30 tecnici, installati 2 maxi generatori al teatro Donizetti in largo Belotti per ripristinare la corrente il prima possibile. In caso di disalimentazioni prolungate, si legge nel comunicato, saranno erogati indennizzi automatici direttamente in bolletta.
2: L'ennesimo blackout significa ritrovarsi qua a dover correre per cercare di salvare la merce che rischia di andare a male, rischia di andare buttata e che comunque, visto che i blackout sono sempre molto lunghi, 8, 10, anche 12 ore, non possiamo sicuramente presentare niente ai clienti il giorno dopo. E quindi bisogna chiamare qualcuno, farsi aiutare, portare via le cose a casa.
3: Prima dovevo ritornare alle 5, adesso sono alle 6, anche la volta scorsa continuavano a rimandare. Gelato che si scioglie, pasticcini senza, non riusciamo a lavorare. Spandano avanti.
4: Infatti, è già, non so a che punto arriviamo. Non mi sembra una cosa possibile qua a Bergamo nel 2026 passare delle situazioni così. Se per loro è normale, non lo so, per me non lo è. E ripeto, che facciano qualcosa, perché non è possibile andare avanti così, di lunedì poi, che tra l'altro è il giorno che si lavora molto un po' di più.
5: Mi dicono, ho sentito l'Enel, dovrebbe rientrare per mezzanotte. L'ultima volta dalle 4 del pomeriggio è rientrata alle 2 e iniziano ad essere parecchi problemi. Sperando che rientri prima, se no tutta la roba che ho nei frigo comunque è da buttare.
2: Sì, sono conservati dei campioni di brioche congelate che noi utilizziamo. Come si vede sono tutte rotte, tutte piegate, vittima dello scorso scongelamento, del quale speriamo di avere un rimborso al più presto. Le tengo per dimostrare, a rischio magari anche se dovesse venirmi un controllo mi possano dire qualcosa, però almeno ho la prova tangibile che non mi invento le cose e che effettivamente il rischio è che anche tutta questa fornitura che ho vada scongelata e vada male. Alla fine è tutto il pomeriggio perso, anche perché l'altra volta la corrente è andata via alle 4 del pomeriggio e è tornata alle 2 di notte, con tutto il fatto che non so se riuscirò a chiudere la Claire e quindi dovrò chiuderla in un altro modo, non posso fare scontrini, non posso chiudere la cassa, è proprio tutta una giornata buttata. Per cosa? Per soliti problemi di negligenza, probabilmente, perché è la terza volta che capita in un anno.
1: Altra notizia di cronaca, un 54enne di Lentate sul Seveso in provincia di Monza, Brianza, è rimasto vittima ieri sera attorno alle 19 dell'ennesimo tragico incidente sulle strade della nostra provincia, accaduto lungo la provinciale 172 tra Roncola, Costa e Bedulita in Valle Imania. È stato fatale lo scontro con un'altra moto. Il 54enne stava viaggiando su un tratto stradale molto frequentato dagli appassionati delle due ruote. Sul posto il personale sanitario è intervenuto con 2 ambulanze e un'automedica e l'elisoccorso. Nonostante il tempestivo intervento, per il motociclista non c'è stato nulla da fare. 2 le persone in sella all'altra moto coinvolta nello schianto, una donna di 60 anni e un uomo di 67, entrambi sono stati trasferiti per accertamenti all'ospedale di Ponte San Pietro, ma le loro condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni. Della ricostruzione si occupano i carabinieri della compagnia di Zonio, in particolare per appurare l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi in transito in quel momento.
0: Era Radio Alta GR Flash. E in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
12: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. La musica grande degli anni 70.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno da Antonella Mitola. Terza notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran, con Trump che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran. Nella notte missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto di Hormuz, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture americane in Bahrain e Giordania. Il presidente americano ha annunciato ieri un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate nello stretto di Hormuz. Ucraina, Kiev anche stanotte sotto le bombe russe. Intanto il vertice dei volenterosi di ieri a Parigi ha sancito la nascita della coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro missili balistici. Ne fanno parte 9 paesi, fra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. E dopo una prima visita a giugno del 2023, il cardinale Zuppi, presidente della CEI, torna in Ucraina. A Parigi questa mattina la tradizionale parata militare sulle Champs-Élysées per la festa del 14 di luglio. Quest'anno la parata è dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina di capi di Stato e di Governo presenti, fra cui quell'ucraino Zelensky e il presidente italiano Sergio Mattarella. Le celebrazioni ricordano quest'anno anche il 10° anniversario dell'attentato di Nizza, con un omaggio alle 86 vittime e oltre 400 feriti. Terza ondata di calore sull'Italia, oggi 4 le città da bollino rosso, domani salgono a 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa. Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob. È attesa per oggi in Consiglio dei Ministri la nomina di Guido Stazi. Sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche il disegno di legge sicurezza. 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dell''Ndrangheta, dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Negli Stati Uniti l'ICE, la polizia anti-immigrazione, è di nuovo nella bufera dopo un secondo morto in pochi giorni durante operazioni degli agenti contro i migranti. L'ultima vittima nel Maine, un 26enne colombiano che secondo le autorità rappresentava un pericolo per la sicurezza, ma la dinamica in realtà della sparatoria è ancora tutta da chiarire. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
7: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney.

0: Radio Alta. Sono le 11. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Per la terza volta in un anno e la seconda nel giro di appena 20 giorni, questa interruzione nel cuore di Bergamo. In pochi istanti le luci si sono spente, i registratori di cassa si sono bloccati, la giornata lavorativa di decine di negozi, bar e ristoranti è di fatto giunta prematuramente al termine. Al danno economico per le mancate vendite si aggiunge l'emergenza logistica con frigoriferi e freezer spenti, la merce deperibile è a rischio. In tilt anche i semafori tra via Verdi e viale Roma, con la polizia locale intervenuta in forza per evitare il caos e dirigere il traffico e i passaggi pedonali. In un comunicato e distribuzione spiega che a causa delle temperature eccezionali che surriscaldano i cavi interrati, un guasto elettrico ha lasciato senza luce circa 1600 clienti in città. Schierati 30 tecnici, installati due maxi generatori al teatro Donizetti in largo Belotti per ripristinare la corrente il prima possibile. In caso di disalimentazioni prolungate, si legge nel comunicato, saranno erogati indennizzi automatici direttamente in bolletta.
2: L'ennesimo blackout significa ritrovarsi qua a dover correre per cercare di salvare la merce che rischia di andare a male, rischia di andare buttata e che comunque, visto che i blackout sono sempre molto lunghi, 8, 10, anche 12 ore, non possiamo sicuramente presentare niente ai clienti il giorno dopo. E quindi bisogna chiamare qualcuno, farsi aiutare, portare via le cose a casa.
3: Prima dovevo ritornare alle 5, adesso sono alle 6, anche la volta scorsa continuavano a rimandare. Gelato che si scioglie, pasticcini senza, non riusciamo a lavorare. Spandano avanti
4: così. Infatti, è già, non so a che punto arriviamo. Non mi sembra una cosa possibile qua a Bergamo nel 2026 passare delle situazioni così.
5: Se per loro è normale, non lo so, per me non lo è. E ripeto, che facciano qualcosa, perché non è possibile andare avanti così di lunedì, poi che tra l'altro è il giorno che si lavora anche un po' di più.
6: E mi dicono, ho sentito l'Enel, dovrebbe rientrare per mezzanotte. L'ultima volta, dalle 4 del pomeriggio, è rientrata alle 2 e iniziano ad essere parecchi problemi. Sperando che rientri prima, se no tutta la roba che ho nel frigo comunque è da buttare.
2: Sì, sono conservati dei campioni di brioche congelate che noi utilizziamo. Come si vede sono tutte rotte, tutte piegate, vittima dello scorso scongelamento, del quale speriamo di avere un rimborso al più presto. Le tengo per dimostrare, a rischio magari anche se dovesse venirmi un controllo mi possano dire qualcosa, però almeno ho la prova tangibile che non mi invento le cose e che effettivamente il rischio è che anche tutta questa fornitura che ho vada scongelata e vada male. Alla fine è tutto il pomeriggio perso, anche perché l'altra volta la corrente è andata via alle 4 del pomeriggio e tornata alle 2 di notte, con tutto il fatto che non so se riuscirò a chiudere la Claire e quindi dovrò chiuderla in un altro modo, non posso fare scontrini, non posso chiudere la cassa, è proprio tutta una giornata buttata. Per cosa? Soliti problemi di negligenza, probabilmente, perché è la terza volta che capita in un anno.
1: Altra notizia di cronaca, un 54enne di Lentate sul Seveso in provincia di Monza, Brianza, è rimasto vittima ieri sera attorno alle 19 dell'ennesimo tragico incidente sulle strade della nostra provincia, accaduto lungo la provinciale 172 tra Roncola, Costa e Bedulita in Valle Imagna. È stato fatale lo scontro con un'altra moto, il 54enne stava viaggiando su un tratto stradale molto frequentato dagli appassionati delle due ruote. Sul posto il personale sanitario è intervenuto con due ambulanze e un'automedica medica e l'eli soccorso. Nonostante il tempestivo intervento per il motociclista, non c'è stato nulla da fare. Due le persone in sella all'altra moto coinvolta nello schianto, una donna di 60 anni e un uomo di 67. Entrambi sono stati trasferiti per accertamenti all'ospedale di Ponte San Pietro, ma le loro condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni. Della ricostruzione si occupano i carabinieri della compagnia di Zonio, in particolare per appurare l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi in transito in quel momento.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. Terza notte consecutiva di bombardamenti americani sullo stretto di Hormuz. Rimane alta la tensione. Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% alle navi che passano dallo stretto e minaccia di colpire il sito nucleare di Pixack Mountain. L'Iran reagisce prendendo di mira obiettivi americani in Bahrain e Abu Dhabi comunica che i missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città ed insediamenti ucraini. Sono stati lanciati nella notte 135 droni, 10 missili, denuncia il presidente Zelensky. Nella regione di Kharkiv ci sono stati 7 feriti. Il presidente ucraino ha nuovamente chiesto maggiore pressione sulla Russia e l'adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni europeo contro Mosca. A Parigi questa mattina la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa del 14 luglio. Quest'anno la parata è dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina di capi di Stato e di Governo presenti, fra cui il presidente ucraino Zelensky e il capo di Stato italiano Sergio Mattarella. Le celebrazioni ricordano anche il 10° anniversario dell'attentato di Nizza, con un omaggio alle 86 vittime e oltre 400 feriti. Si apre oggi a Roma la nuova tornata di negoziati diretti fra Libano e Israele sotto l'egida degli Stati Uniti. Beirut e Tel Aviv hanno raggiunto un accordo quadro il 26 di giugno, volto a una pace duratura dopo 5 round di negoziati a Washington. L'accordo però è stato respinto da Hezbollah. Si chiede l'immediato ritiro delle forze israeliane da due zone pilota prima di qualsiasi ulteriore discussione, ha annunciato la presidenza libanese. Alla Camera oggi inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere con la maggioranza, che in particolare è ancora divisa sulle preferenze. Su questo punto comunque non hanno trovato l'accordo neppure le opposizioni. È per questo che l'esito delle votazioni e l'intera riforma è ancora incerto. Terza ondata di calore sull'Italia, oggi 4 città da bollino rosso, domani salgono a 7, entro venerdì si prevedono temperature record da 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo colpisce anche il resto dell'Europa. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Mangi Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
10: Che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
7: Alta Play Yesterday.
9: Suona 2000.
7: Quando la musica scrive la storia.
9: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.
11: In

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: filmato.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

Nina Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternative americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: le donne. Borgo Pignolo alto e basso, la magia di un quartiere da scoprire, dalla vivacità di Piazza Santo Spirito alla quiete ai piedi di Città Alta, luce e ombre di un quartiere che ha perso i pezzi ma continua a rinnovarsi e ad attrarre turisti. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca, assalto da incubo sabato sera intorno alle 22:30 nella lussuosa villa di Via dello Statuto a Bergamo. Due rapinatori armati di pistola con passamontagna e giubbotti antiproiettili si sono arrampicati fino al secondo piano e hanno messo a soqquadro l'abitazione. Sorpresi dai rumori, tre domestici di origine boliviana che vivono nell'appartamento attiguo sono intervenuti ma sono stati violentemente picchiati con pugni e schiaffi dai malviventi che esigevano sotto minaccia armata l'ubicazione di una cassaforte che in realtà non è esistente. I banditi sono infine fuggiti a mani vuote a bordo di un'Audi scura, allertati dalle urla che hanno spinto un passante a chiamare il 112. Il figlio 13enne dei domestici è finito al pronto soccorso con gravi ecchimosi al volto, mentre i genitori 60enni sono stati medicati sul posto. Sull'episodio indaga la questura della squadra mobile di Bergamo, che sta analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per risalire ai fuggitivi. E ora ecco i fotogrammi delle telecamere della videosorveglianza che hanno immortalato l'autore solitario dell'attentata spaccata al caffè Marley in via Contrada Tre Passi a Bergamo. Nel video si vede un uomo in maglietta, calzoncini e cappello da baseball che si avvicina con passo deciso alla vetrata lanciando ripetutamente delle pietre prima di dileguarsi nel buio. Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì e si tratta purtroppo del secondo raid ai danni del locale nel giro di poche settimane dopo un primo tentativo di forzatura delle porte a fine giugno. Anche in questo caso il colpo è fallito ma l'impatto delle pietre ha provocato pesanti danni strutturali alla vetrata e all'ingresso. Grande la frustrazione del titolare Alfred Iacu, preoccupato per l'escalation di microcriminalità in pieno centro. Sull'episodio indaga ora la questura di Bergamo, che ha acquisito i filmati per identificare il responsabile. Torniamo al pomeriggio di ieri, alle 6 ore di blackout, dalle 15 alle 21 in pieno centro città. Gli esercenti sono esasperati e proprio questa mattina è arrivato il comunicato di e-distribuzione, l'elettricità è arrivata a tutti i 1600 utenti che erano rimasti senza luce in quelle 6 ore e sono stati tolti anche i generatori temporanei. La situazione quindi momentaneamente è tornata alla normalità, ma resta naturalmente tanto rammarico.
1: No, non c'era corrente purtroppo.
2: Ennesimo blackout significa ritrovarsi qua a dover correre per cercare di salvare la merce che rischia di andare a male, rischia di andare buttata e che comunque, visto che i blackout sono sempre molto lunghi, 8, 10, anche 12 ore, non possiamo sicuramente presentare niente ai clienti il giorno dopo. E quindi bisogna chiamare qualcuno, farsi aiutare, portare via le cose a casa.
3: Prima dovevo ritornare alle 5, adesso sono alle 6, anche la volta scorsa continuavano a rimandare. Gelato che si scioglie, pasticcini senza, non riusciamo a lavorare.
4: Perché?
3: Spandano avanti così.
5: Infatti, è già, non so a che punto arriviamo. Non mi sembra una cosa possibile qua a Bergamo nel 2026 passare delle situazioni così.
6: Se per loro è normale, non lo so. Per me non lo è, e ripeto, che facciano qualcosa, perché non è possibile andare avanti così, di lunedì poi, che tra l'altro è il giorno che si lavora anche un po' di più.
7: E mi dicono, ho sentito l'Enel, dovrebbe rientrare per mezzanotte, l'ultima volta dalle 4 del pomeriggio è rientrata alle 2, iniziano ad essere parecchi problemi, sperando che rientri prima, se no tutta la roba che ho nei frigo comunque è da buttare.
2: Qui sono conservati dei campioni di brioche congelate che noi utilizziamo, come si vede sono tutte rotte, tutte piegate, vittima della scorso scongelamento, del quale speriamo di avere un rimborso al più presto. Le tengo per dimostrare, a rischio magari anche se dovesse venirmi un controllo mi possano dire qualcosa, però almeno ho la prova tangibile che non mi invento le cose e che effettivamente il rischio è che anche tutta questa fornitura che ho vada scongelata e vada male. Alla fine tutto il pomeriggio perso, anche perché l'altra volta la corrente è andata via alle 4 del pomeriggio e tornata alle 2 di notte, con tutto il fatto che non so se riuscirò a chiudere la Claire e quindi dovrò chiuderla in un altro modo, non posso fare scontrini, non posso chiudere la cassa, è proprio tutta una giornata buttata. Per cosa? Per soliti problemi di negligenza, probabilmente, perché è la terza volta che capita in un anno.
0: Ci colleghiamo con Giacomo Angeloni, assessore alla sicurezza e segreteria anagrafici del Comune di Bergamo. Ben ritrovato.
4: Buongiorno, grazie.
0: Non faccio apposta, insomma, a invitarla quando poi ci sono altri fatti di cronaca che mi inducono inevitabilmente poi prima di tutto a chiedere, insomma, la situazione, perché davvero non è possibile che ogni giorno diamo notizie di tentate spaccate. Abbiamo sentito il colpo in villa, qua si parla di vera e propria aggressività nei confronti dei domestici di questa
4: sì, forse famiglia. Sono due storie molto diverse.
0: Sono diverse, ma che in qualche modo
4: che però creano allarme sociale.
0: Chiaramente un allarme sociale, ovvio che non
4: sulla tentata spaccata incontrata a Tre Passi, mi pare che, come è stato detto anche nelle immagini che abbiamo visto, le autorità si stiano concentrando per riconoscere il soggetto. Abbiamo molta fiducia sia nella questura che nei carabinieri, hanno dato prova e sono notizie di settimana scorsa che in molti casi poi i soggetti che compiono queste azioni vengono recuperati e denunciati. Credo che si debba attendere il loro lavoro. So che stanno visionando le immagini, non solo quelle del locale, che sono quelle che vedete, ma anche quelle della pubblica sicurezza, che sono nel perimetro intorno, sono presenti, quindi abbiamo tutta la fiducia. È un lavoro lungo quello di vedere ore e ore di immagine per poter riconoscere una persona, però abbiamo visto nei fatti accaduti qualche settimana fa dell'Ottica Savoldi in via Paleocapa, che poi questo lavoro di indagine certosina serve a identificare i soggetti. Invece è stata molta preoccupazione questa azione di sabato notte in villa per le modalità. Sicuramente si sta osservando un fenomeno che è molto diverso da quello delle spaccate di bande organizzate, passamontagna, ricerca di vittime in case di lusso. Su questo so che sono già state aperte le indagini, che si stanno cercando le auto perché sono servite per arrivare lì, e anche su questo abbiamo piena fiducia sul lavoro che stanno facendo sia la questura che i carabinieri.
0: Una battuta anche sul blackout e distribuzione, dice, insomma, causa di forza maggiore quando diventa il terzo caso in un anno, insomma, comincia a essere un pochettino tirata come giustificazione.
4: È loro responsabilità però la fornitura elettrica. Il comune si è fatto parte diligente. Comune si è fatto parte diligente, non lo dico che è loro responsabilità, perché aprendo la mail dell'assessorato stamattina una ventina di mail di protesta.
0: L'abbiamo specificato anche più volte quando appunto c'è stata anche una conferenza stampa in cui è stato presentato un piano di riqualificazione di tutta la rete. Però ecco,
4: facendo anche l'assessore all'innovazione, basta vedere un cavo e molti cittadini pensano che
0: il comune penso che si faccia, insomma, portavoce della comunità, insomma.
4: Portavoce, hanno presentato un piano di investimenti notevole su Bergamo. Devono iniziare i lavori al più presto, perché chiaramente vediamo che la rete elettrica è sotto pressione col caldo. Speriamo che non ricapitino blackout come quelli di ieri. In via Prudenziale e nell'oggi ha comunicato, cioè e distribuzione oggi ha comunicato, che la power station che è stata messa in via Sora e che serve come backup per ricollegare quelli che sono vittime del blackout resta in città, in modo che se dovesse ricapitare non si debbano aspettare 2, 3, 4 ore per poter riavviare il servizio elettrico.
0: Parliamo del quartiere di Pignolo, il nostro viaggio continua, sentiamo. Siamo nel cuore pulsante di uno dei quartieri storici più affascinanti della città. Borgo Pignolo non è semplicemente una via di passaggio, ma un microcosmo che nel corso degli anni ha saputo ritrovare una nuova vibrante vitalità. Da un lato la vivace piazza centrale del quartiere basso.
8: Nel passato vi erano molte più attività saracinesche, appunto, aperte, più botteghe aperte di artigiani. Attualmente invece molte, purtroppo, a causa anche degli affitti leggermente alti, hanno dovuto necessariamente chiudere.
0: Dall'altro l'anima più intima, raccolta e suggestiva del Borgo Alto.
8: Non abbiamo più un panificio, non abbiamo un fruttivendolo, non abbiamo un macellaio, però comunque sono sopravvissuti, diciamo, due bar attualmente.
9: Un bel quartiere, una bella zona. Anche giovani, perché ci sono tanti giovani comunque.
8: È anche molto popolata da turisti, in quanto è posizionata a mezza via tra la parte centrale e Città Alta. Il punto dolens, diciamo, di questa zona è proprio la mancanza di parcheggi per i residenti.
0: Due piazze, due chiese, due identità distinte ma indissolubilmente fuse in un'unica comunità, nata e cresciuta proprio ai piedi dei colli.
8: Ora proseguiamo l'ultimo pezzo di via Pignolo per appunto arrivare all'ex Principe di Napoli, che è in fase di riqualificazione. È stato sicuramente oggetto della rete di quartiere. A noi sarebbe tanto piaciuto, appunto, avere all'interno di questa stupenda, diciamo, realtà una piccola zona dedicata, appunto, ai cittadini di tutte un po' le età.
0: Eppure anche questo angolo di città deve fare i conti con le fatiche quotidiane comuni a molte altre zone urbane.
8: Purtroppo la strada è molto stretta, c'è un viavai di macchine che dovrebbero rispettare il limite di velocità di 30 km all'ora e invece molte volte sfrecciano ad alta velocità.
0: Infine, a gravare sul decoro del quartiere l'inciviltà.
8: In queste zone passano molti cittadini, proprietari di cani, i quali purtroppo non sempre sono rispettosi delle regole, come possiamo vedere.
0: Tuttavia, se si riesce a guardare oltre i piccoli grandi disagi della convivenza urbana, Borgo Pignolo rivela intatta la sua magia. Non sono pochi, infatti, coloro che hanno deciso di lasciare la propria terra natia per trasferirsi e mettere radici proprio qui.
10: Perché è una città bella, una città piena di cultura, arte, buona trasportazione, belle gente.
0: Beh, insomma, anche da oltreoceano arrivano, e quindi significa che è proprio bella Bergamo, e in particolare il quartiere di Pignolo Nord del Vero lo è assolutamente.
4: Abbiamo sì, sentito. Perché per numero di residenti è proprio il quartiere che è diventato nel 2025, poi vedremo come andrà nel 2026, il quartiere più attrattivo. Che cosa vuol dire più attrattivo? Che ha dei trasferimenti da altre province e da altre nazioni, e ne avete fotografato un esempio. E c'è un più 38% di presenze di nuovi residenti che arrivano in Borgo Pignolo, che da questo punto di vista è una bellezza straordinaria, che forse noi bergamaschi poco riconosciamo perché siamo abituati a vederlo, però immaginatevi cosa vuol dire da turisti da oltreoceano arrivare alla piazzetta del Delfino, insomma, si sta parlando di bellezze incredibili. C'è un altro dato che ci fa riflettere, perché uno dice forse non, il quartiere potrebbe non essere immaginato come attrattivo per nuove famiglie, in realtà è il secondo quartiere in città dopo Villaggio degli Sposi, di cui parleremo, per nuove nascite. È un bel dato questo, perché dà un po' di speranza, perché i nuovi nati sono 22.
0: Perfetto, grazie a Giacomo Angeloni per questo intervento nel telegiornale su più fronti. Grazie e buon lavoro. Ed ora invece parliamo di un allarme, l'allarme siccità, fiumi in sofferenza. Ancora pochi giorni, una settimana o poco più, e questo è il drammatico conto alla rovescia per le risorse idriche destinate all'irrigazione del distretto del Po, un'emergenza che sta colpendo duramente anche la provincia di Bergamo. L'osservatorio dell'autorità di bacino ha confermato lo stato di severità idrica media, ma in assenza di piogge lo scenario si fa critico, con la Lombardia che registra già un deficit idrico medio complessivo del 40%. Il territorio bergamasco si trova in prima linea in questa crisi, con i suoi principali bacini idrografici in forte sofferenza. I dati aggiornati di ARPA Lombardia descrivono una situazione preoccupante per il Brembo, che fa segnare un calo degli invasi del 35% e una carenza complessiva del bacino che si attesta ad oltre il 36%. Non va molto meglio per il Serio, dove la contrazione delle riserve tocca il 24,3% con un deficit totale di quasi il 29%. A completare il quadro critico per la provincia è lo stato di salute del lago di Iseo. Il bacino del Sebino è arrivato ieri a 3,5 cm sotto il punto di riferimento, una percentuale di riempimento ferma poco più del 21%, con una carenza d'acqua che scavalca il 57%. Una carestia idrica alimentata dall'esaurimento delle riserve nevose in quota e da volumi nettamente inferiori alla media storica nelle dighe montane. Per tentare di arginare le conseguenze sui raccolti e salvaguardare i corsi d'acqua, la Giunta regionale ha approvato una nuova disciplina per le deroghe temporanee al deflusso minimo vitale e al deflusso ecologico. Il provvedimento prevede anche la misura drastica della sospensione delle licenze di attingimento superficiale nei tratti stroncati dalla secca, dove ormai è impossibile soddisfare le normali irrigazioni concesse. Una stretta necessaria per gestire una risorsa che rischia di esaurirsi nel giro di pochissimi giorni. Restiamo a parlare di siccità, facciamo il punto proprio sul Sebino.
11: Il lago in ritirata, i numeri sono spietati. Il record negativo è segnalato dagli afflussi di acqua all'Overe Costa Volpino che nel primo semestre 2026 hanno toccato la media dei 33 metri cubi al secondo, settima peggior performance dal 1933. Sono mancate le precipitazioni rinnevicate. Oggi il lago è a meno 5 cm con una calata di un metro in 20 giorni e un abbassamento di 2 cm al giorno. E quindi rimangono 10 giorni di disponibilità per non toccare l'allarme dei meno 30 centimetri. In crisi il Basso Lago, prigioniero delle spiagge artificiali e dell'invasione delle alghe acquatiche. A pagare i lidi al lavoro i mezzi di MPL per ripulire le acque. Sul fronte delle coltivazioni a valle nelle 17 utenze irrigue delle province di Bergamo, Brescia e Cremona è garantita l'acqua per la prima raccolta.
12: Con l'attuale livello del lago e l'attuale tasso di erogazione e di afflusso riusciamo a garantire l'irrigazione di tutti i primi raccolti, quindi riusciamo comunque a garantire un rilascio adeguato ancora per circa 10 giorni, e poi verrà valutato comunque un proseguimento che sarà proporzionato alla disponibilità idrica per consentire comunque, seppur in maniera limitata, di proseguire l'irrigazione anche per un periodo successivo.
0: Dimissioni volontarie in crescita. Il mercato del lavoro bergamasco si conferma tra i più dinamici d'Italia, spinto da una spiccata mobilità professionale. Nel primo trimestre di quest'anno le dimissioni volontarie sono salite ad oltre 10.300, 252 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, consolidando una proiezione annua che supera costantemente le 40.000 uscite, pari a circa il 40% del totale delle cessazioni. All'interno di questo flusso resta critica la situazione delle lavoratrici madri, storicamente penalizzate da una rete di servizi di cura insufficiente sul territorio. Con un tasso di disoccupazione sceso all'1,3%, ci si trova di fronte ad un mercato sostanzialmente saturo, in cui la domanda supera l'offerta. In questo scenario, come evidenziato dall'analisi della CISL di Bergamo, la scelta di lasciare il posto fisso non è dettata dalla mancanza di impiego, ma dalla ricerca attiva di migliorare prospettive di crescita e di un più equilibrato rapporto tra vita privata e professionale. Per le imprese locali la sfida di attrarre e trattenere i talenti non si gioca più soltanto sul piano retributivo. Diventano infatti decisivi fattori come la flessibilità oraria, lo smart working e i percorsi di formazione continua, ambiti centrali per la contrattazione sindacale su cui tuttavia molte aziende del territorio manifestano ancora forti rigidità. Un breve commento a questa notizia da Luca Agnieri, segretario della CISL di Bergamo. Benvenuto, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito.
0: Quindi cosa possiamo commentare? Questo aumento delle dimissioni volontarie dopo una fase in cui sembravano più stabili?
13: Ma allora sicuramente il mercato del lavoro bergamasco è un mercato del lavoro molto positivo che però rappresenta dei grossi limiti in termini di saturazione e sempre di più le domande di lavoro superano abbondantemente quello che è l'offerta del personale e quindi le persone cercano sostanzialmente di contesti di lavoro che siano un po' più attenti alla persona e al riconoscimento della soggettività. E quando parlo di soggettività faccio riferimento al fatto di essere giovani, donne, stranieri, genitori, a quello che può essere la dimensione del caregiver o di anzianità. Per cui si cerca sempre di più una dimensione aziendale che tenga conto di quello che è un equilibrio tra vita privata e lavoro. E quindi oggi la gente trova sempre di più all'interno dei, o meglio, cerca sempre più nei contesti lavorativi quelli che sono percorsi di carriera, formazione continua, flessibilità di orario e spazi di conciliazione, elementi poi fondamentali per essere ed avere nel mercato del lavoro elementi di attrattività, perché i rischi sono due, che le persone poi si rivolgono o fuori provincia o in alcuni casi anche i più giovani se ne vanno all'estero, con un rischio di perdere risorse importanti per il nostro territorio.
0: Grazie Luca Nieri per questo commento.
13: Grazie,
0: buon lavoro. Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
14: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì inizialmente in prevalenza soleggiato sulla Lombardia, da segnalare però la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera, a partire dai rilievi in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Temperature massime anche fino a 36-37 gradi con calde d'afa intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Bergamo. Il tempo inizialmente sarà stabile, poi dal pomeriggio aumenterà l'instabilità a partire dai rilievi con qualche fenomeno in sconfinamento sulle zone limitrofe. Temperature massime che sfioreranno i 36-37 gradi, specie in città. Nel corso della giornata di giovedì il tempo sarà in prevalenza soleggiato, ancora qualche possibile nota instabile tra pomeriggio e sera sui rilievi. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Nel corso del weekend e nel corso dell'avvio della nuova settimana il tempo sarà stabile e soleggiato, da segnalare però ancora la possibilità di qualche temporale invece nella giornata di venerdì. Per tutti i dettagli precisi, scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.
15: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
16: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
17: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
15: Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
18: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.
21: Quando cammino su queste dannate nuvole,

0: che non esiste niente.
1: La musica grande. Radio
2: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca, assalto da incubo sabato sera intorno alle 22:30 in una lussuosa villa di Via dello Statuto a Bergamo. Due rapinatori armati di pistola con passamontagna e giubbotti antiproiettili si sono arrampicati fino al secondo piano e hanno messo a soqquadro l'abitazione. Sorpresi dai rumori, tre domestici di origine boliviana che vivono nell'appartamento attiguo sono intervenuti, ma sono stati violentemente picchiati con pugni e schiaffi dai malviventi che esigevano sotto minaccia armata l'ubicazione di una cassaforte che e non è esistente. I banditi sono infine fuggiti a mani vuote a bordo di un'Audi scura, allertati dalle urla che hanno spinto un passante a chiamare il 112. Il figlio tredicenne dei domestici è finito al pronto soccorso con gravi ecchimosi al volto, mentre i genitori sessantenni sono stati medicati sul posto. Sull'episodio indaga la questura della squadra mobile di Bergamo, che sta analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per risalire ai fuggitivi. E ora ecco i fotogrammi delle telecamere della videosorveglianza che hanno immortalato l'autore solitario della tentata spaccata al caffè Marlin in via Contrada Tre Passi a Bergamo. Nel video si vede un uomo in maglietta, calzoncini e cappello da baseball che si avvicina con passo deciso alla vetrata lanciando ripetutamente delle pietre prima di dileguarsi nel buio. Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì e si tratta purtroppo del secondo raid ai danni del locale nel giro di poche settimane, dopo un primo tentativo di forzatura delle porte a fine giugno. Anche in questo caso il colpo è fallito, ma l'impatto delle pietre ha provocato pesanti danni strutturali alla vetrina e all'ingresso. Grande la frustrazione del titolare Alfred Iacu, preoccupato per l'escalation di microcriminalità in pieno centro. Sull'episodio indaga ora la questura di Bergamo, che ha acquisito i filmati per identificare il responsabile. Torniamo al pomeriggio di ieri, alle 6 ore di blackout, dalle 15 alle 21 in pieno centro città. Gli esercenti sono esasperati e proprio questa mattina è arrivato il comunicato di distribuzione. L'elettricità è arrivata a tutti i 1600 utenti che erano rimasti senza luce in quelle 6 ore e sono stati tolti anche i generatori temporanei. La situazione quindi momentaneamente è tornata alla normalità, ma resta naturalmente tanto rammarico.
2: No, non c'era corrente purtroppo.
3: L'ennesimo blackout significa ritrovarsi qua a dover correre per cercare di salvare la merce che rischia di andare a male, rischia di andare buttata e che comunque, visto che i blackout sono sempre molto lunghi, 8, 10, anche 12 ore, non possiamo sicuramente presentare niente ai clienti il giorno dopo. E quindi bisogna chiamare qualcuno, farsi aiutare, portare via le cose a casa.
4: Prima doveva ritornare alle 5, adesso sono alle 6, anche la volta scorsa continuavano a rimandare. Gelato che si scioglie, pasticcini senza, non riusciamo a lavorare. Spandano anche
5: così. Infatti, è già, non so a che punto arriviamo. Non mi sembra una cosa possibile qua a Bergamo nel 2026 passare delle situazioni così.
6: Se per loro è normale, non lo so. Per me non lo è, e ripeto, che facciano qualcosa, perché non è possibile andare avanti così, di lunedì, poi che tra l'altro è il giorno che si lavora anche un po' di più.
7: Mi dicono, ho sentito l'Enel, dovrebbe rientrare per mezzanotte, l'ultima volta dalle 4 del pomeriggio è rientrata alle 2, iniziano ad essere parecchi problemi, sperando che rientri prima, se no tutta la roba che ho nel frigo comunque è da buttare.
3: Sì, sono conservati dei campioni di brioche congelate che noi utilizziamo, come si vede sono tutte rotte, tutte piegate, vittima della scorso scongelamento, del quale speriamo di avere un rimborso al più presto. Le tengo per dimostrare, a rischio magari anche se dovesse venirmi un controllo mi possano dire qualcosa, però almeno ho la prova tangibile che non mi invento le cose e che effettivamente il rischio è che anche tutta questa fornitura che ho vada scongelata e vada male. Alla fine è tutto il pomeriggio perso, anche perché l'altra volta la corrente è andata via alle 4 del pomeriggio e è tornata alle 2 di notte, con tutto il fatto che non so se riuscirò a chiudere la Claire e quindi dovrò chiuderla in un altro modo. Non posso fare scontrini, non posso chiudere la cassa. È proprio tutta una giornata buttata. Per cosa? Per soliti problemi di negligenza, probabilmente, perché è la terza volta che capita in un anno.
1: Parliamo del quartiere di Pignolo, il nostro viaggio continua, sentiamo.
8: Siamo nel cuore pulsante di uno dei quartieri storici più affascinanti della città. Borgo Pignolo non è semplicemente una via di passaggio, ma un microcosmo che nel corso degli anni ha saputo ritrovare una nuova vibrante vitalità. Da un lato la vivace piazza centrale del quartiere basso.
9: Nel passato vi erano molte più attività saracinesche appunto aperte, più botteghe aperte di artigiani. Attualmente invece molte, purtroppo, a causa anche degli affitti leggermente alti, hanno dovuto necessariamente chiudere.
8: Dall'altro l'anima più intima, raccolta e suggestiva del Borgo Alto.
9: Non abbiamo più un panificio, non abbiamo un fruttivendolo, non abbiamo un macellaio, però comunque sono sopravvissuti, diciamo, due bar attualmente.
10: Un bel quartiere, una bella zona. Anche giovani, perché ci sono tanti giovani comunque.
9: È anche molto popolata da turisti, in quanto è posizionata a mezza via fra la parte centrale e Città Alta. Il punto d'indolenza, diciamo, di questa zona è proprio la mancanza di parcheggi per i residenti.
8: Due piazze, due chiese, due identità distinte ma indissolubilmente fuse in un'unica comunità, nata e cresciuta proprio ai piedi dei colli.
9: Ora proseguiamo l'ultimo pezzo di via Pignolo per appunto arrivare all'ex Principe di Napoli, che è in fase di riqualificazione. È stato sicuramente oggetto della rete di quartiere. A noi sarebbe tanto piaciuto appunto avere all'interno di questa stupenda, diciamo, realtà una piccola zona dedicata appunto ai cittadini di tutte un po' le età.
8: Eppure anche questo angolo di città deve fare i conti con le fatiche quotidiane comuni a molte altre zone urbane.
9: Purtroppo la strada è molto stretta, c'è un viavai di macchine che dovrebbero rispettare il limite di velocità di 30 km all'ora e invece molte volte sprecciano ad alta velocità.
8: Infine, a gravare sul decoro del quartiere l'inciviltà.
9: In queste zone passano molti cittadini, proprietari di cani, i quali purtroppo non sempre sono rispettosi delle regole, come possiamo vedere.
8: Tuttavia, se si riesce a guardare oltre i piccoli grandi disagi della convivenza urbana, Borgo Pignolo rivela intatta la sua magia. Non sono pochi, infatti, coloro che hanno deciso di lasciare la propria terra natia per trasferirsi e mettere radici proprio qui.
11: Perché è una città bella, una città piena di cultura, arte, buona trasportazione, belle gente.
1: Ed ora invece parliamo di un allarme, l'allarme siccità, fiumi in sofferenza.
8: Ancora pochi giorni, una settimana o poco più, e questo è il drammatico conto alla rovescia per le risorse idriche destinate all'irrigazione del distretto del Po, un'emergenza che sta colpendo duramente anche la provincia di Bergamo. L'osservatorio dell'autorità di bacino ha confermato lo stato di severità idrica media, ma in assenza di piogge lo scenario si fa critico, con la Lombardia che registra già un deficit idrico medio complessivo del 40%. Il territorio bergamasco si trova in prima linea in questa crisi, con i suoi principali bacini idrografici in forte sofferenza. I dati aggiornati di ARPA Lombardia descrivono una situazione preoccupante per il Brembo, che fa segnare un calo degli invasi del 35% e una carenza complessiva del bacino che si attesta ad oltre il 36%. Non va molto meglio per il Serio, dove la contrazione delle riserve tocca il 24,3% con un deficit totale di quasi il 29%. A completare il quadro critico per la provincia è lo stato di salute del lago d'Iseo. Il bacino del Sebino è arrivato ieri a 3,5 cm sotto il punto di riferimento, una percentuale di riempimento ferma poco più del 21%, con una carenza d'acqua che scavalca il 57%. Una carestia idrica alimentata dall'esaurimento delle riserve nevose in quota e da volumi nettamente inferiori alla media storica nelle dighe montane. Per tentare di arginare le conseguenze sui raccolti e salvaguardare i corsi d'acqua, la Giunta regionale ha approvato una nuova disciplina per le deroghe temporanee al deflusso minimo vitale e al deflusso ecologico. Il provvedimento prevede anche la misura drastica della sospensione delle licenze di attingimento superficiale nei tratti stroncati dalla secca, dove ormai è impossibile soddisfare le normali irrigazioni concesse, una stretta necessaria per gestire una risorsa che rischia di esaurirsi nel giro di pochissimi giorni.
1: Restiamo a parlare di siccità, facciamo il punto proprio sul Sebino.
12: Il lago in ritirata, i numeri sono spietati. Il record negativo è segnalato dagli afflussi di acqua all'Overe Costa Volpino che nel primo semestre 2026 hanno toccato la media dei 33 metri cubi al secondo, settima peggior performance dal 1933. Sono mancate le precipitazioni e le nevicate. Oggi il lago è a meno 5 centimetri con una calata di un metro in 20 giorni e un abbassamento di 2 centimetri al giorno. E quindi rimangono 10 giorni di disponibilità per non toccare l'allarme dei meno 30 centimetri. In crisi il Basso Lago, prigioniero delle spiagge artificiali e dell'invasione delle alghe acquatiche. A pagare i lidi, al lavoro i mezzi di MPL per ripulire le acque. Sul fronte delle coltivazioni a valle nelle 17 utenze irrigue delle province di Bergamo, Brescia e Cremona è garantita l'acqua per la prima raccolta.
13: Con l'attuale livello del lago e l'attuale tasso di erogazione e di afflusso riusciamo a garantire l'irrigazione di tutti i primi raccolti, quindi riusciamo comunque a garantire un rilascio adeguato ancora per circa 10 giorni e poi verrà valutato comunque un proseguimento che sarà proporzionato alla disponibilità idrica per consentire comunque, seppur in maniera limitata, di proseguire l'irrigazione anche per un periodo successivo.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
14: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre è un piacere salutare anche gli ascoltatori che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma è anche un grande piacere ospitare il giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zapperi, reduce da un tour, perché poi io ti leggo non solo sulla tua pagina Facebook, ma anche sul principale quotidiano nazionale. Te ne sei andato in Liguria.
15: E fuga a Genova. Sono tornato presto perché non potevo lasciarti solo.
14: Grazie Cesare, mi fa piacere questa tua gentilezza e disponibilità. L'argomento del giorno non può che essere questo, ripreso anche da Corner con Gianluca Besana, questo Ederson che a sorpresa è ritornato a casa. Ci sono tantissime ipotesi e ci sono anche tante scuole di pensiero. Il rinnovo possibile e la sua adattabilità al calcio di Sarri. Renato Pedretti in regia con il nostro Riccardo Sanga hanno proposto la pagina. Qual è la tua opinione?
15: Cesare? Non ne ho di opinioni, ho delle domande più che altro. E guarda caso mi pare che oggi nel pomeriggio, nell'avanzato, ci sia finalmente, sottolineo finalmente, la conferenza stampa di presentazione di Giuntoli, che è colui che deve fare le trattative, deve fare i contratti. Ecco, sarà interessante capire da lui che cosa succede, cosa è successo con Ederson, cosa succede con il possibile probabile arrivo di questo giocatore di cui si parla stamattina, dal nome quasi impronunciabile. Io penso che ci siano tante domande da fare, io non sarò alla conferenza stampa, ma ci sono colleghi agguerriti e credo che le faranno e sarà interessante capire, perché un conto è la faccenda Ederson, ma anche l'eventuale arrivo dell'altro giocatore, un attaccante, fa presupporre che possa esserci un po' troppo affollamento là davanti, quindi si tratta di capire cosa succede.
14: Ecco, l'argomento riguarda anche questa rosa particolarmente ampia che poi Sarri, ma soprattutto Giuntoli, come hai ricordato tu, dovrà un po' sfoltire. Però Ederson è un po' un paradigma del calcio attuale. È successo anche ieri un calciatore che era stato accasato all'Inter, poi visite mediche. Questo però è sorprendente, Cesare, perché ha giocato i mondiali, non se ne sono accorti in Brasile delle condizioni fisiche del ginocchio del loro calciatore.
15: È evidente che il Manchester ci ha ripensato, quella delle condizioni fisiche è chiaramente una scusa. Resta semmai il dubbio di come possa essere rimasta aperta una trattativa per 30-40 giorni. Forse bisognava chiuderla subito. Anche quando si acquista una casa si fa un contratto preliminare e poi dopo, se si conclude in un modo, bene, se non si conclude in un altro, però si lasciano dei quattrini. Qui mi pare invece che sia andato tutto un po' così. Sinceramente non mi ha convinto del tutto come è andata e come è stata gestita l'operazione. Dopodiché adesso però il problema è: Ederson resta oppure no? E se non resta, chi è che compensa la sua mancata uscita? Perché credo che si fosse fatto affidamento su quei 50 milioni che garantiva la sua cessione. Quindi attenzione, perché potrebbe uscire qualcun altro. Se poi arriva un attaccante o comunque un giocatore offensivo, si fa uno più uno, e la possibilità che Charles de Cattelaar possa essere uno di quelli che sia in uscita, e sarebbe un bel peccato, secondo me.
14: Ecco, abbiamo e questo è un dato di fatto oggettivo, abbiamo tanti gioielli però nell'organico. Poi c'è il dibattito Enrico Mazza all'interno della pagina Facebook di Corner, ha citato alcuni nomi, Carne Secchi, tu hai detto CDK, abbiamo anche Anor, arrivano delle sirene dall'Inghilterra, però
15: Scalvini,
14: bravissimo, anche Scalvini che c'era in Newcastle, che si era proposto anche economicamente con delle cifre assolutamente importanti. Però secondo te il quadro, Giuntoli ne parlerà oggi, per cui c'è questa conferenza stampa attesissima, ma la prospettiva, visto che poi anche i tifosi hanno aperto una grande fiducia nei confronti della società, visto il numero degli abbonati in prelazione.
15: Il numero degli abbonati direi che è la conferma, non il sintomo, la conferma della grande passione che da sempre i bergamaschi hanno nei confronti dell'Atalanta, a prescindere, non a caso se la chiamano Dea, e quindi nei confronti di una Dea si ha fiducia, si ha fede, no? Come si dice, a prescindere da tutte le cose. Dopodiché io ho sempre cercato di tenere un profilo un po' più distaccato, anche perché faccio un altro lavoro rispetto ai tifosi e anche rispetto a certe esaltazioni dei nuovi arrivati. Cerco sempre di aspettare i fatti prima di giudicare, quindi quello che uno ha fatto in passato è sicuramente indice di una certa qualità, ma questo non vuol dire che sia sempre confermato anche nel futuro. Quindi siccome qui ci sono diverse incognite, c'è una matassa piuttosto ingarbugliata, aspetto di capire come questa matassa sia ingarbugliata per giudicare sia Giuntoli e poi successivamente anche Sarri, perché gli atti di fede che vedo fare da qualcuno, secondo me, sono liberissimi. Naturalmente io personalmente dico sempre che bisogna guardare i risultati, perché non sempre le ciambelle escono col buco, non a tutti e anche a quelli che sono arrivati alla tanda. Quindi senza affrettare i giudizi, vediamo già oggi che tipo di risposte comincerà a dare il direttore sportivo. Io mi aspetto che dia delle indicazioni, non mi aspetto che dica compro Fabrizio Pirola o Cesare Zappelli, mi aspetto che arrivino delle indicazioni precise su che tipo di campagna acquisti, vendite intende fare, magari le gli faranno sicuramente delle domande puntuali su questo giocatore, su quell'altro, anche da come risponderà, da come, se è reticente o se è chiaro, sono tutti elementi per farsi un giudizio. Io credo che domani forse i tifosi tarantini, leggendo i giornali, guardando i social, guardando le varie fonti informative, se avranno un'idea più chiara di che Atalanta li aspetta.
14: Ecco, c'è questo accordo con il calciatore dal nome impronunciabile che ha segnato un bellissimo gol poi ai mondiali, Ibegovic, questa è la notizia riportata a pagina 44 dell'Eco di Bergamo da Matteo Spini. Ormai poi nel calcio moderno, Cesare, c'è questo meccanismo, ti devi accordare con il papà, la mamma, la zia, la nonna, il procuratore, il cugino del procuratore, la società di calcio ed il calciatore, per cui diventa veramente un'impresa quasi ciclopica. E poi vai da Marco Falconi e firmi il contratto, lui ti offre un buon gelato e siamo tutti felici e contenti, anche l'amico juventino Andrea Iannotta, che salutiamo sempre con affetto, cioè perché poi l'articolo è bello, c'è l'accordo con il calciatore, però adesso bisogna convincere il Bayer.
15: Per la verità, Fabrizio, ti farei osservare che quando è successo l'inverso, a Bergamo abbiamo preso cappello. Quando le società si sono accordate prima con il giocatore e poi con l'Atalanta, ci siamo un po' arrabbiati, no? Tutti, certo. Ci siamo sentiti. Questa volta è l'Atalanta che prima si mette d'accordo con il giocatore e poi deve contrattare con questo, a riprova. Io non mi scandalizzavo allora e non mi scandalizzo adesso, che funziona così il meccanismo. Ovviamente i rapporti sono due, la società e il giocatore, bisogna metterli insieme tutte e due, poi uno inizia dalla società e poi va dal giocatore o viceversa. Ricordiamocelo queste cose, perché quando è avvenuto il contrario, quando le società altre hanno contattato i giocatori dell'Atalanta e hanno preso accordi prima di passare dall'Atalanta, noi ci siamo arrabbiati. Questa volta invece l'Atalanta fa questo stesso atteggiamento e va tutto bene. Dobbiamo essere coerenti.
14: Madama la Marchesa, diceva qualcuno di molto molto bravo, va tutto bene Madama la Marchesa, come sempre.
15: Questo giocatore, ho visto degli spezzoni, ho visto anche i mondiali, è un giocatore di talento, è sicuramente uno di quei giocatori adatti all'Atalanta, cioè giovani in fase di esplosione, dotati tecnicamente, dopodiché si tratterà di capire, perché quel reparto avanzato dall'Atalanta con l'organico attuale è abbastanza affollato, mi sembra. Ci sono due centravanti, poi c'è Raspadori, c'è Zaleski, insomma c'è CDK, insomma se ne metti un altro, non so che tipo di gioco possa avere Sarri. Sicuramente se arriva questo giocatore, qualcuno lì davanti, è per quello che prima facevo il nome di Re Charles come possibile partente, perché se arriva questo mi sembra difficile che possano convivere, anche perché c'è un Raspadori che ancora non ha trovato lo spazio che si merita e per cui è stato comprato, visto che è anche stato pagato non poco, e non penso che l'Atalanta si possa privare di Raspadori, probabilmente si priverà di CDK.
14: Per me poi dobbiamo ringraziare Rudy Garcia, perché poi tutti dicevano ma come, centravanti è un pazzo l'allenatore belga, poi alla fin fine abbiamo scoperto che ha fatto 3 gol bellissimi e ha una caratteristica forse inattesa, il colpo di testa, perché 2 poi li ha fatti di testa, 2 gol sopraffini.
15: Poi per carità, il ragazzo è un campione, ha ancora un po' di discontinuità perché nelle ultime 2 stagioni ha alternato periodi molto positivi a delle pause, quindi come dire non è che sia ancora completo del tutto, però ci ha fatto vedere delle cose straordinarie in questi anni, è uno dei pochi giocatori che sa saltare l'uomo, sa fare il dribbling, ha una visione di gioco eccellente, si sa inserire, sa fare tanti ruoli, è certamente un giocatore su cui non a caso aveva puntato il Milan, salvo poi non saperlo sfruttare a Bergamo, ha dato molto, secondo me può dare ancora molto di più. Non lo so se continueremo a vederlo. A me piacerebbe continuare a vederlo perché è un giocatore.
14: Vabbè, non sei il solo, Cesare, credo. Ecco. Qualche notizia in velocità, sempre dall'Eco di Bergamo. Il 14 agosto sfida all'Atletico di Bilbao, squadra che mi affascina per il torneo Bortolotti e mi fa veramente molto molto piacere questo appuntamento. Mercoledì 22 luglio invece test a Zingonia con il Mantova, lo diciamo anche per i mitici pensionati. poi sempre scorrendo la pagina, primo giorno di primavera, un titolo veramente romantico, siamo fiduciosi con Beati, che
15: anche
14: è
15: se
14: nuovo.
15: Un po', scusa, primo giorno di primavera è un po' distonico con questo caldo torrido da afago. Quindi primavera proprio non se ne vede
14: da niente. Da monsone indiano quasi. Questo clima caraibico, Cesare, grazie per la puntualizzazione. Però prima parlavamo dei mondiali, sai che ci sono i mondiali, cioè te la sei dimenticato.
15: Comincio a interessarmi anch'io, stasera c'è un... grande partita e anche domani.
14: Ma ha scritto una tua affezionata ammiratrice, perché non è ascoltatrice, lei ti ammira, dice che bravo che Cesare Zapperi, va bene Ingrid, ciao Ingrid. Ecco, però vuole essere tranquilla. Questa sera abbiamo Francia-Spagna, che secondo Renato Pedretti è la vera finale, questo lo dice lui. Domani sera abbiamo i Leoni d'Inghilterra contro niente po' di che meno che quasi una guerra alle Malvinas, alle Falkland contro l'Argentina. Cosa succede?
15: Cosa succede? Vuoi il pronostico? È un po' che ti manca il pronostico.
14: Scusami, non ti chieda quello dell'Atalanta, almeno rassicuraci, dai. So che sei in partenza, tra l'altro, pertanto.
15: Stasera vince la Francia e domani sera vince l'Argentina.
14: No. Guarda che Riccardo, il nostro Riccardo che dorme con la bandiera della Union Jack sulla parete, è svenuto. Argentina, per cui la finale sarà Francia-Argentina.
15: La vedo così, poi dopodiché mi sbaglierò sicuramente. Beh, mi hai chiesto un pronostico, io te l'ho fatto. Tu invece cosa?
14: Scusami, poi allora dici la finale come finisce.
15: A chi vince?
14: Secondo
15: me i francesi hanno una marcia in più, vediamo.
14: Allora posso andare in vacanza tranquillo, io ti ringrazio.
15: Io vado in vacanza tranquillo, così se sbaglio nessuno mi rincorre con i pompelmi.
14: Nessuno ti viene a trovare.
15: Sarò raggiungibile per lunghe settimane, quindi posso tranquillamente sbilanciarmi, che tanto brutte figure non ne pago prezzo.
14: Allora sul sentierone non ti vedranno per le prossime settimane. Cesare, ti ringrazio, ti auguro buone vacanze e grazie sempre per la tua disponibilità.
15: Buona estate a tutti e sempre forza Atalanta, naturalmente.
14: Grazie a Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Anch'io mi prendo una settimana di vacanza, però mi lascio in buone mani con la splendida Elisa Cucchi, con Matteo De Santis, che continueranno a tenervi compagnia durante gli appuntamenti quotidiani con tutto Atalanta News, perché la trasmissione non va in vacanza e giorno dopo giorno vi tiene informato su quanto accade nel mondo atalantino e non solo. Grazie Renato Pedretti, al nostro Riccardo Sanga, grazie a voi, ci vediamo mercoledì prossimo. Buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
16: Alta Play Today. Nuovi suoni.
17: Torna Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Spot, spot.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
0: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style. È tempo di grandi classici del rock. It's time of rock classics.
6: Rock Style, Rock Style.
0: Radio Alta, musica grande. It's time of rock classics. Rock Style.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: orario continuato.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
4: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
0: La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
4: Alta Play Yesterday.
0: La musica.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La cronaca, assalto da incubo sabato sera intorno alle 22:30 in una lussuosa villa di Via dello Statuto a Bergamo. Due rapinatori armati di pistola con passamontagna e giubbotti antiproiettili si sono arrampicati fino al secondo piano e hanno messo a soqquadro l'abitazione. Sorpresi dai rumori, tre domestici di origine boliviana che vivono nell'appartamento attiguo sono intervenuti ma sono stati violentemente picchiati con pugni e schiaffi dai malviventi che esigevano sotto minaccia armata l'ubicazione di una cassaforte che era e non è esistente. I banditi sono infine fuggiti a mani vuote a bordo di un'Audi scura, allertati dalle urla che hanno spinto un passante a chiamare il 112. Il figlio tredicenne dei domestici è finito al pronto soccorso con gravi ecchimosi al volto, mentre i genitori sessantenni sono stati medicati sul posto. Sull'episodio indaga la questura della squadra mobile di Bergamo che sta analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per risalire ai fuggitivi. Torniamo al pomeriggio di ieri, alle 6 ore di blackout, dalle 15 alle 21 in pieno centro città. Gli esercenti sono esasperati e proprio questa mattina è arrivato il comunicato di e-distribuzione, l'elettricità è arrivata a tutti i 1600 utenti che erano rimasti senza luce in quelle 6 ore e sono stati tolti anche i generatori temporanei. La situazione quindi momentaneamente è tornata alla normalità, ma resta naturalmente tanto rammarico.
2: No, non c'era corrente purtroppo.
3: L'ennesimo blackout significa ritrovarsi qua a dover correre per cercare di salvare la merce che rischia di andare a male, rischia di andare buttata e che comunque, visto che i blackout sono sempre molto lunghi, 8, 10, anche 12 ore, non possiamo sicuramente presentare niente ai clienti il giorno dopo. E quindi bisogna chiamare qualcuno, farsi aiutare, portare via le cose a casa.
4: Prima dovevo ritornare alle 5, adesso sono alle 6, anche la volta scorsa continuavano a rimandare. Gelato che si scioglie, pasticcini senza, non riusciamo a lavorare. Spandano anche così.
5: Infatti, è già, non so a che punto arriviamo. Non mi sembra una cosa possibile qua a Bergamo nel 2026 passare delle situazioni così.
6: Se per loro è normale, non lo so. Per me non lo è, e ripeto, che facciano qualcosa, perché non è possibile andare avanti così, di lunedì, poi che tra l'altro è il giorno che si lavora anche un po' di più.
7: E mi dicono, ho sentito l'Enel, dovrebbe rientrare per mezzanotte, l'ultima volta dalle 4 del pomeriggio è rientrata alle 2, iniziano ad essere parecchi problemi, sperando che rientri prima, se no tutta la roba che ho nel frigo comunque è da buttare.
3: Qui sono conservati dei campioni di brioche congelate che noi utilizziamo, come si vede sono tutte rotte, tutte piegate, vittima dello scorso scongelamento, del quale speriamo di avere un rimborso al più presto. Le tengo per dimostrare, a rischio magari anche se dovesse venirmi un controllo mi possano dire qualcosa, però almeno ho la prova tangibile che non mi invento le cose e che effettivamente il rischio è che anche tutta questa fornitura che ho vada scongelata e vada male. Alla fine è tutto il pomeriggio perso, anche perché l'altra volta la corrente è andata via alle 4 del pomeriggio e è tornata alle 2 di notte, con tutto il fatto che non so se riuscirò a chiudere la Claire e quindi dovrò chiuderla in un altro modo, non posso fare scontrini, non posso chiudere la cassa, è proprio tutta una giornata buttata. Per cosa? Per soliti problemi di negligenza, probabilmente, perché è la terza volta che capita in un anno.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
8: Radio Alta Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
8: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
10: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 kg a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Un pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Terza notte di attacchi statunitensi sull'Iran. Dopo la rottura della tregua, Teheran risponde attaccando due petroliere. Resta il nodo dello stretto di Hormuz, per il quale Trump vorrebbe imporre dazi. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi nella notte su Kiev, ma le forze ucraine affermano di aver intercettato almeno vari missili e droni. Intanto a Parigi Zelensky partecipa alla festa della Repubblica Francese insieme ai cosiddetti paesi volenterosi.
7: Dal vertice tenuto ieri nella capitale francese, infatti, è uscito l'accordo per sviluppare lo scudo comune europeo contro i missili balistici. 9 le nazioni firmatarie dell'intesa, tra le quali Francia, Italia, Germania, Regno Unito e la stessa Ucraina. E mentre stamane, sugli Champs-Élysées, si è svolta la tradizionale parata per la festa nazionale francese, cui hanno presenziato anche il presidente ucraino Zelensky e quello italiano Mattarella, Mosca accusa gli europei di fomentare il conflitto in Ucraina e di studiare strategie aggressive contro la Russia, e lancia nuove accuse e minacce ai paesi che sostengono lo sforzo bellico di Kiev. Intanto stamane è giunto in Ucraina il presidente dei vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. L'arcivescovo di Bologna prosegue nell'incarico di mediazione che gli era stato affidato da Papa Francesco ed è poi stato confermato da Papa Leone. Tra i suoi obiettivi, quello di favorire nuovi scambi reciproci di prigionieri di guerra. Andrea Domaschio, linea allo studio.
6: La politica, approdo in aula alla Camera la riforma della legge elettorale, maggioranza spaccata sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze, sinistra sulle barricate con la richiesta di voto segreto su tutti gli articoli e su tutti gli emendamenti. La terza ondata di calore con la quale l'Italia fa i conti, con temperature che nel fine settimana sfioreranno i 40 gradi al centro-sud, porta con sé la piaga degli incendi.
8: Squadre dei vigili del fuoco al lavoro al centro operativo di Anzola d'Ossola per mappare l'incendio in corso ormai da quasi 2 settimane sulle montagne sopra Premosello Chiovenda in Piemonte. Decine di automobili sono rimaste carbonizzate in seguito ad un grosso incendio divampato sulla collina tra Pozzuoli e Agnano. Le fiamme hanno parzialmente interessato alcune concessionarie. Scatta poi l'allerta gialla per rischio incendi fino alle 2 di domani per almeno 10 comuni della provincia di Monza e Brianza, come già successo in Francia. Da domenica scorsa nella foresta di Fontainebleau, circa 60 km a sud di Parigi, è in corso un incendio che il presidente francese Macron ha definito di ampiezza eccezionale. Circa 900 persone sono state fatte evacuare e sul posto sono stati mobilitati 800 vigili del fuoco. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
6: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,25%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano.
11: poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
14: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
15: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al

Orario continuato. Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dance ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo del quartiere di Pignolo. Il nostro viaggio continua, sentiamo.
2: Siamo nel cuore pulsante di uno dei quartieri storici più affascinanti della città. Borgo Pignolo non è semplicemente una via di passaggio, ma un microcosmo che nel corso degli anni ha saputo ritrovare una nuova vibrante vitalità. Da un lato la vivace piazza centrale del quartiere basso.
3: Nel passato vi erano molte più attività saracinesche appunto aperte, più botteghe aperte di artigiani. Attualmente invece molte purtroppo a causa anche degli affitti leggermente alti hanno dovuto necessariamente chiudere.
2: Dall'altro l'anima più intima, raccolta e suggestiva del Borgo Alto.
3: Non abbiamo più un panificio, non abbiamo un fruttivendolo, non abbiamo un macellaio, però comunque sono sopravvissuti, diciamo, due bar attualmente.
4: Un bel quartiere, una bella zona. Anche giovani, perché ci sono tanti giovani comunque.
3: È anche molto popolata da turisti, in quanto è posizionata a mezza via tra la parte centrale e Città Alta. Il punto indolens, diciamo, di questa zona è proprio la mancanza di parcheggi per i residenti.
2: Due piazze, due chiese, due identità distinte ma indissolubilmente fuse in un'unica comunità nata e cresciuta proprio ai piedi dei colli.
3: Ora proseguiamo l'ultimo pezzo di via Pignolo per appunto arrivare all'ex Principe di Napoli, che è in fase di riqualificazione. È stato sicuramente oggetto della rete di quartiere. A noi sarebbe tanto piaciuto appunto avere all'interno di questa stupenda, diciamo, realtà una piccola zona dedicata appunto ai cittadini di tutte un po' le età.
2: Eppure anche questo angolo di città deve fare i conti con le fatiche quotidiane comuni a molte altre zone urbane.
3: Purtroppo la strada è molto stretta, c'è un viavai di macchine che dovrebbero rispettare il limite di velocità di 30 km all'ora e invece molte volte sfrecciano ad alta velocità.
2: Infine, a gravare sul decoro del quartiere l'inciviltà.
3: In queste zone passano molti cittadini, proprietari di cani, i quali purtroppo non sempre sono rispettosi delle regole, come possiamo vedere.
2: Tuttavia, se si riesce a guardare oltre i piccoli grandi disagi della convivenza urbana, Borgo Pignolo rivela intatta la sua magia. Non sono pochi, infatti, coloro che hanno deciso di lasciare la propria terra natia per trasferirsi e mettere radici proprio qui.
5: Perché è una città bella, una città piena di cultura, arte, buona trasportazione, belle gente.
1: Ed ora invece parliamo di un allarme, l'allarme siccità, fiumi in sofferenza.
2: Ancora pochi giorni, una settimana o poco più, e questo è il drammatico conto alla rovescia per le risorse idriche destinate all'irrigazione del distretto del Po, un'emergenza che sta colpendo duramente anche la provincia di Bergamo. L'osservatorio dell'autorità di bacino ha confermato lo stato di severità idrica media, ma in assenza di piogge lo scenario si fa critico, con la Lombardia che registra già un deficit idrico medio complessivo del 40%. Il territorio bergamasco si trova in prima linea in questa crisi, con i suoi principali bacini idrografici in forte sofferenza. I dati aggiornati di ARPA Lombardia descrivono una situazione preoccupante per il Brembo, che fa segnare un calo degli invasi del 35% e una carenza complessiva del bacino che si attesta ad oltre il 36%. Non va molto meglio per il Serio, dove la contrazione delle riserve tocca il 24,3% con un deficit totale di quasi il 29%. A completare il quadro critico per la provincia è lo stato di salute del lago di Iseo. Il bacino del Sebino è arrivato ieri a 3,5 cm sotto il punto di riferimento, una percentuale di riempimento ferma poco più del 21%, con una carenza d'acqua che scavalca il 57%. Una carestia idrica alimentata dall'esaurimento delle riserve nevose in quota e da volumi nettamente inferiori alla media storica nelle dighe montane. Per tentare di arginare le conseguenze sui raccolti e salvaguardare i corsi d'acqua, la Giunta regionale ha approvato una nuova disciplina per le deroghe temporanee al deflusso minimo vitale e al deflusso ecologico. Il provvedimento prevede anche la misura drastica della sospensione delle licenze di attingimento superficiale nei tratti stroncati dalla secca, dove ormai è impossibile soddisfare le normali irrigazioni concesse. Una stretta necessaria per gestire una risorsa che rischia di esaurirsi nel giro di pochissimi giorni.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot.
7: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande. Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
10: Tell me why.
11: Alta Play Yesterday.

0: Volta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.
1: La musica grande.
0: Radio Alta.
2: Alta Play.
3: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Terza notte di attacchi statunitensi sull'Iran dopo la rottura della tregua. Teheran risponde attaccando due petroliere. Almeno un morto resta al nodo dello stretto di Hormuz, per il quale Trump vorrebbe imporre dazi a chi transita. Festeggiamenti in Francia per la ricorrenza del 14 luglio, ultima da presidente per Macron, ieri fuochi d'artificio alla Tour Eiffel, oggi la parata militare sugli Champs-Élysées dedicata alla difesa dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky nella capitale per il vertice dei volenterosi, presente anche il nostro capo dello Stato Mattarella. Durerà almeno per tutta la settimana la terza ondata di calore dell'estate con la quale l'Italia sta facendo i conti, temperature che tra venerdì e sabato sfioreranno i 40 gradi al centro-sud.
6: Oggi 4 città in bollino rosso e 11 in arancione, domani saranno rispettivamente 7 in rosso, Torino, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma e Frosinone e 8 in arancione. La bolla di aria torrida di provenienza africana in settimana farà raggiungere i massimi picchi della terza ondata di calore. I meteorologi prevedono temperature che tra giovedì e venerdì potrebbero toccare i 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Intanto in Piemonte, crisi idrica per il Po ai minimi termini, sia nel bacino del Monviso che per quanto riguarda gli affluenti. Nella giornata di domani, mercoledì, è atteso un aumento dell'instabilità sulle regioni settentrionali, con temporali localmente intensi anche in pianura. Confermato invece il picco della fase calda sul finire della settimana per il centro-sud. Alessandra Camarca, linea allo studio.
5: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,11% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stabilito dal Ministero dell'Università il nuovo iter per accedere alla facoltà di medicina, già aperte le iscrizioni per il cosiddetto semestre aperto.
7: Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l'anno accademico 2026-2027 che conferma l'impianto del semestre aperto e definitiva immatricolazione dopo il superamento di alcuni esami, introducendo alcune novità, frutto anche del confronto con gli studenti. Gli aspiranti medici potranno presentare domanda fino a lunedì 3 agosto sul portale UniversItaly per iniziare il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. In fase di iscrizione gli studenti dovranno indicare almeno 10 sedi dove procedere alla successiva immatricolazione. Le materie d'esame restano quelle dello scorso anno. Viene aumentato il tempo a disposizione degli studenti per sostenere le prove d'esame. Per accompagnare gli studenti nella preparazione è già online la piattaforma gratuita promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Cesare Cavoni, in linea allo studio.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
11: Play Yesterday, gli anni 90.

0: pari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 kg a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
6: La musica grande.

Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time.

0: Radio Alta.
1: Sono le 16:58 minuti.
0: Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: La musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Di una parola se non vuoi più. Quella che ama non ama più.

0: Spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande. Radio Alta.
3: Alta Play.
4: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Spot Spot.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Alta.
5: La musica grande.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: spot. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
1: Salve.

0: fuso orario continuato.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.

Remake pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of Beginning.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Restiamo a parlare di siccità, facciamo il punto proprio sul Sebino.
2: Il lago in ritirata, i numeri sono spietati. Il record negativo è segnalato dagli afflussi di acqua all'Overe Costa Volpino, che nel primo semestre 2026 hanno toccato la media dei 33 metri cubi al secondo, settima peggior performance dal 1933. Sono mancate le precipitazioni rinevicate. Oggi il lago è a meno 5 centimetri con una calata di un metro in 20 giorni e un abbassamento di 2 centimetri al giorno, e quindi rimangono 10 giorni di disponibilità per non toccare l'allarme dei meno 30 centimetri. In crisi il basso lago, prigioniero delle spiagge artificiali e dell'invasione delle alghe acquatiche. A pagare i lidi al lavoro i mezzi di MPL per ripulire le acque. Sul fronte delle coltivazioni a valle, nelle 17 utenze irrigue delle province di Bergamo, Brescia e Cremona, è garantita l'acqua per la prima raccolta.
3: Con l'attuale livello del lago e l'attuale tasso di erogazione e di afflusso riusciamo a garantire l'irrigazione di tutti i primi raccolti, quindi riusciamo comunque a garantire un rilascio adeguato ancora per circa 10 giorni, e poi verrà valutato comunque un proseguimento che sarà proporzionato alla disponibilità idrica per consentire comunque, seppur in maniera limitata, di proseguire l'irrigazione anche per un periodo successivo.
4: Il mercato del lavoro bergamasco si conferma tra i più dinamici d'Italia, spinto da una spiccata mobilità professionale. Nel primo trimestre di quest'anno le dimissioni volontarie sono salite ad oltre 10.300, 252 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, consolidando una proiezione annua che supera costantemente le 40.000 uscite, pari a circa il 40% del totale delle cessazioni. All'interno di questo flusso resta critica la situazione delle lavoratrici madri, storicamente penalizzate da una rete di servizi di cura insufficiente sul territorio. Con un tasso di disoccupazione sceso all'1,3%, ci si trova di fronte ad un mercato sostanzialmente saturo, in cui la domanda supera l'offerta. In questo scenario, come evidenziato dall'analisi della CISL di Bergamo, la scelta di lasciare il posto fisso non è dettata dalla mancanza di impiego, ma dalla ricerca attiva di migliorare prospettive di crescita e di un più equilibrato rapporto tra vita privata e professionale. Per le imprese locali la sfida di attrarre e trattenere i talenti non si gioca più soltanto sul piano retributivo. Diventano infatti decisivi fattori come la flessibilità oraria, lo smart working e i percorsi di formazione continua, ambiti centrali per la contrattazione sindacale su cui, tuttavia, molte aziende del territorio manifestano ancora forti rigidità.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
6: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

il mare tranquillo con te, su questa barca che se ne va, sembra quasi

0: una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre è un piacere salutare anche gli ascoltatori che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma è anche un grande piacere ospitare il giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zapperi, reduce da un tour, perché poi io ti leggo non solo sulla tua pagina Facebook, ma anche sul principale quotidiano nazionale. Te ne sei andato in Liguria, Te ne sei andato in Liguria.
7: Cata e fuga a Genova, ma sono tornato presto perché non potevo lasciarti solo.
6: Grazie Cesare, mi fa piacere questa tua gentilezza e disponibilità. L'argomento del giorno non può che essere questo, ripreso anche da Corner con Gianluca Besana, questo Ederson che a sorpresa è ritornato a casa. Ci sono tantissime ipotesi e ci sono anche tante scuole di pensiero. Il rinnovo possibile e la sua adattabilità al calcio di Sarri. Renato Pedretti in regia con il nostro Riccardo Sanga hanno proposto la pagina. Qual è la tua opinione?
7: Cesare? Non ne ho di opinioni, ho delle domande più che altro. E guarda caso, mi pare che oggi nel pomeriggio, nell'avanzato, ci sia finalmente, sottolineo finalmente, la conferenza stampa di presentazione di Giuntoli, che è colui che deve fare le trattative, deve fare i contratti. Ecco, sarà interessante capire da lui che cosa succede, cosa è successo con Ederson, cosa succede con il possibile probabile arrivo di questo giocatore di cui si parla stamattina, dal nome quasi impronunciabile. Io penso che ci siano tante domande da fare. Io non sarò alla conferenza stampa, ma ci sono colleghi agguerriti e credo che le faranno e sarà interessante capire, perché un conto è la faccenda Ederson, ma anche l'eventuale arrivo dell'altro giocatore, un attaccante, fa presupporre che possa esserci un po' troppo affollamento là davanti, quindi si tratta di capire cosa succede.
6: Ecco, l'argomento riguarda anche questa rosa particolarmente ampia che poi Sarri, ma soprattutto Giuntoli, come hai ricordato tu, dovrà un po' sfoltire. Però Ederson è un po' un paradigma del calcio attuale. È successo anche ieri un calciatore che era stato accasato all'Inter, poi visite mediche. Questo però è sorprendente, Cesare, perché ha giocato i mondiali, non se ne sono accorti in Brasile delle condizioni fisiche del ginocchio del loro calciatore.
7: È evidente che il Manchester ci ha ripensato, quella delle condizioni fisiche è chiaramente una scusa. Resta semmai il dubbio di come possa essere rimasta aperta una trattativa per 30-40 giorni. Forse bisognava chiuderla subito. Anche quando si acquista una casa si fa un contratto preliminare e poi dopo, se si conclude in un modo, bene, se non si conclude in un altro, però si lasciano dei quattrini. Poi mi pare invece che sia andato tutto un po' così. Sinceramente non mi ha convinto del tutto come è andata e come è stata gestita l'operazione. Dopodiché adesso però il problema è: Ederson resta oppure no? E se resta, chi è che compensa la sua mancata uscita? Perché credo che si fosse fatto affidamento su quei 50 milioni che garantiva la sua cessione. Quindi attenzione, perché potrebbe uscire qualcun altro. Se poi arriva un attaccante o comunque un giocatore offensivo, si fa uno più uno, e la possibilità che Charles de Cattelaar possa essere uno di quelli che sia in uscita, e sarebbe un bel peccato, secondo me.
6: Ecco, e questo è un dato di fatto oggettivo, abbiamo tanti gioielli però nell'organico. Poi c'è il dibattito Enrico Mazza all'interno della pagina Facebook di Corner, ha citato alcuni nomi: Carne Secchi, tu hai detto CDK, abbiamo anche Anor, arrivano delle sirene dall'Inghilterra. Però
7: Scalvini,
6: bravissimo, anche Scalvini, che c'era il Newcastle che si era proposto anche economicamente con delle cifre assolutamente importanti. Però secondo te il quadro, Giuntoli ne parlerà oggi, per cui c'è questa conferenza stampa attesissima, ma la prospettiva, visto che poi anche i tifosi hanno aperto una grande fiducia nei confronti della società, visto il numero degli abbonati in prelazione.
7: Il numero degli abbonati direi che è la conferma, non il sintomo, la conferma della grande passione che da sempre i bergamaschi hanno nei confronti dell'Atalanta, a prescindere, non a caso se la chiamano Dea, e quindi nei confronti di una Dea si ha fiducia, si ha fede, no? Come si dice, a prescindere da tutte le cose. Dopodiché io ho sempre cercato di tenere un profilo un po' più distaccato, anche perché faccio un altro lavoro rispetto ai tifosi e anche rispetto a certe esaltazioni dei nuovi arrivati. Cerco sempre di aspettare i fatti prima di giudicare. Quindi quello che uno ha fatto in passato è sicuramente indice di una certa qualità, ma questo non vuol dire che sia sempre confermato anche nel futuro. Quindi, siccome qui ci sono diverse incognite, c'è una matassa piuttosto ingarbugliata, aspetto di capire come questa matassa sia ingarbugliata per giudicare sia Giuntoli e poi successivamente anche Sarri, perché gli atti di fede che vedo fare da qualcuno, secondo me, sono liberissimi. Naturalmente io personalmente dico sempre che bisogna guardare i risultati, perché non sempre le ciambelle escono col buco a tutti e anche a quelli che sono arrivati alla tanda. Quindi, senza affrettare i giudizi, vediamo già oggi che tipo di risposte comincerà a dare il direttore sportivo. Io mi aspetto che dia delle indicazioni, non mi aspetto che dica compro Fabrizio Pirola o Cesare Zappelli, mi aspetto che arrivino delle indicazioni precise su che tipo di campagna acquisti e vendite intende fare. Magari gli faranno

0: Questa è la notizia riportata a pagina 44 dell'Eco di Bergamo da Matteo Spini. Ormai poi nel calcio moderno, Cesare, c'è questo meccanismo, ti devi accordare con il papà, la mamma, la zia, la nonna, il procuratore, il cugino del procuratore, la società di calcio ed il calciatore. Per cui diventa veramente un'impresa quasi ciclopica, e poi vai da Marco Falconi e firmi il contratto, lui ti offre un buon gelato e siamo tutti felici e contenti, anche l'amico juventino Andrea Iannotta, che salutiamo sempre con affetto. Cioè, perché poi l'articolo è bello, c'è l'accordo con il calciatore, però adesso bisogna convincere il Bayer.
1: Per la verità, Fabrizio, ti farei osservare che quando è successo l'inverso, a Bergamo abbiamo preso cappello. Quando le società si sono accordate prima con il giocatore e poi con l'Atalanta, ci siamo un po' arrabbiati, no? Tutti certo. Ci siamo sentiti. Questa volta è l'Atalanta che prima si mette d'accordo col giocatore e poi deve contrattare con questo a riprova. Io non mi scandalizzavo allora, non mi scandalizzo adesso, che funziona così il meccanismo. Ovviamente i rapporti sono due, la società e il giocatore, bisogna metterli insieme tutte e due, poi uno inizia dalla società e poi va dal giocatore o viceversa. Ricordiamocelo queste cose, perché quando è avvenuto il contrario, quando le società altre hanno contattato i giocatori dell'Atalanta e hanno preso accordi prima di passare dall'Atalanta, noi ci siamo arrabbiati. Questa volta invece l'Atalanta fa questo stesso atteggiamento e va tutto bene. Dobbiamo essere coerenti.
0: Madama la Marchesa, diceva qualcuno di molto molto bravo, va tutto bene Madama la Marchesa, come sempre.
1: Questo giocatore, ho visto degli spezzoni, ho visto anche i mondiali, è un giocatore di talento, è sicuramente uno di quei giocatori adatti all'Atalanta, cioè giovani in fase di esplosione, dotati tecnicamente, dopodiché si tratterà di capire, perché quel reparto avanzato dall'Atalanta con l'organico attuale è abbastanza affollato, mi sembra. Ci sono due centravanti, poi c'è Raspadori, c'è Zaleski, insomma c'è CDK, insomma se ne metti un altro, non so che tipo di gioco possa avere Sarri. Sicuramente se arriva questo giocatore, qualcuno lì davanti, è per quello che prima facevo il nome di Re Charles come possibile partente, perché se arriva questo mi sembra difficile che possano convivere, anche perché c'è un Raspadori che ancora non ha trovato lo spazio che si merita e per cui è stato comprato, visto che è anche stato pagato non poco, e non penso che l'Atalanta si possa privare di Raspadori, probabilmente si priverà di CDK.
0: Noi dobbiamo ringraziare Rudy Garcia, perché poi tutti dicevano ma come, centravanti è un pazzo l'allenatore belga, poi alla fin fine abbiamo scoperto che ha fatto 3 gol bellissimi e ha una caratteristica forse inattesa, il colpo di testa, perché 2 poi li ha fatti di testa, 2 gol sopraffini.
1: Poi per carità, il ragazzo è un campione, ha ancora un po' di discontinuità perché nelle ultime 2 stagioni ha alternato periodi molto positivi a delle pause, quindi come dire non è che sia ancora completo del tutto, però ci ha fatto vedere delle cose straordinarie in questi anni, è uno dei pochi giocatori che sa saltare l'uomo, sa fare il dribbling, ha una visione di gioco eccellente, si sa inserire, sa fare tanti ruoli, è certamente un giocatore su cui non a caso aveva puntato il Milan, salvo poi non saperlo sfruttare a Bergamo, ha dato molto, secondo me può dare ancora molto di più, non lo so se continueremo a vederlo, a me piacerebbe continuare a vederlo perché è un giocatore.
0: Beh, non sei il solo, Cesare, credo, ecco. Qualche notizia in velocità sempre dall'Eco di Bergamo, il 14 agosto sfida all'Athletic di Bilbao, squadra che mi affascina per il torneo Bortolotti e mi fa veramente molto molto piacere questo appuntamento. Mercoledì 22 luglio invece test a Zingonia con il Mantova, lo diciamo anche per i mitici pensionati. Poi sempre scorrendo la pagina, primo giorno di primavera, un titolo veramente romantico, siamo fiduciosi con Beati che
1: anche
0: è
1: se
0: nuovo.
1: Scusa, primo giorno di primavera è un po' distonico con questo caldo torrido da afago. Quindi primavera proprio non se ne vede niente.
0: Da monsone indiano quasi. Questo clima caraibico, Cesare, grazie per la puntualizzazione. Prima parlavamo dei mondiali, sai che ci sono i mondiali, cioè te la sei dimenticato. Ecco.

0: comincio a interessarmi anch'io. Stasera c'è una grande partita, e anche domani.
1: Ma ha scritto una tua affezionata ammiratrice, perché non è ascoltatrice. Lei ti ammira, dice che bravo, che Cesare Zapperi, va bene Ingrid. Ciao Ingrid. Ecco, però vuole essere tranquilla. Questa sera abbiamo Francia-Spagna, che secondo Renato Pedretti è la vera finale, questo lo dice lui. Domani sera abbiamo i Leoni d'Inghilterra contro niente po' di che, meno che quasi una guerra alle Malvinas, alle Falkland contro l'Argentina. Cosa succede?
0: Vuoi il pronostico? È un po' che ti manca il pronostico.
1: Scusami, non ti chieda quello dell'Atalanta, almeno rassicuraci, dai. So che sei in partenza, tra l'altro, pertanto.
0: Stasera vince la Francia e domani sera vince l'Argentina.
1: No, guarda che Riccardo, il nostro Riccardo che dorme con la bandiera della Union Jack sulla parete, è svenuto. Argentina, per cui la finale sarà Francia-Argentina.
0: Vedo così, poi dopodiché mi sbaglierò sicuramente. Mi hai chiesto un pronostico, io te l'ho fatto. Tu invece cosa?
1: Scusami, poi allora dici la finale come finisce.
0: A chi vince?
1: Secondo me
0: i francesi hanno una marcia in più, vediamo.
1: Allora posso andare in vacanza tranquillo, io ti ringrazio.
0: Io vado in vacanza tranquillo, così se sbaglio nessuno mi rincorre con i pompieri.
1: Nessuno ti viene a trovare.
0: Sarò raggiungibile per lunghe settimane, quindi posso tranquillamente sbilanciarmi, che tanto brutte figure non ne pago prezzo.
1: Allora sul sentierone non ti vedranno per le prossime settimane. Cesare, ti ringrazio, ti auguro buone vacanze e grazie sempre per la tua disponibilità.
0: Buona estate a tutti e sempre forza Atalanta, naturalmente.
1: Grazie a Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Anch'io mi prendo una settimana di vacanza, però mi lascio in buone mani con la splendida Elisa Cucchi, con Matteo De Santis, che continueranno a tenervi compagnia durante gli appuntamenti quotidiani con tutto Atalanta News, perché la trasmissione non va in vacanza e giorno dopo giorno vi tiene informato su quanto accade nel mondo atalantino e non solo. Grazie Renato Pedretti, al nostro Riccardo Sanga, grazie a voi, ci vediamo mercoledì prossimo. Buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime del campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
4: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
2: La musica grande, Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Top Lie Yesterday, gli anni 90.
1: Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
2: Alta Play.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
2: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da 1 kg a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
1: Radio Alta. La musica grande.
3: Radio Alta.
1: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: La cronaca, assalto da incubo sabato sera intorno alle 22.30 in una lussuosa villa di Via dello Statuto a Bergamo. Due rapinatori armati di pistola con passamontagna e giubbotti antiproiettili si sono arrampicati fino al secondo piano e hanno messo a soqquadro l'abitazione. Sorpresi dai rumori, tre domestici di origine boliviana che vivono nell'appartamento attiguo sono intervenuti ma sono stati violentemente picchiati con pugni e schiaffi dai malviventi che esigevano sotto minaccia armata l'ubicazione di una cassaforte che era e non è esistente. I banditi sono infine fuggiti a mani vuote a bordo di un'Audi scura, allertati dalle urla che hanno spinto un passante a chiamare il 112. Il figlio tredicenne dei domestici è finito al pronto soccorso con gravi ecchimosi al volto, mentre i genitori sessantenni sono stati medicati sul posto. Sull'episodio indaga la questura della squadra mobile di Bergamo che sta analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per risalire ai fuggitivi. Torniamo al pomeriggio di ieri, alle 6 ore di blackout, dalle 15 alle 21 in pieno centro città. Gli esercenti sono esasperati e proprio questa mattina è arrivato il comunicato di distribuzione, l'elettricità è arrivata a tutti i 1600 utenti che erano rimasti senza luce in quelle 6 ore e sono stati tolti anche i generatori temporanei. La situazione quindi momentaneamente è tornata alla normalità, ma resta naturalmente tanto rammarico.
5: Non c'è la corrente purtroppo.
6: L'ennesimo blackout significa ritrovarsi qua a dover correre per cercare di salvare la merce che rischia di andare a male, rischia di andare buttata e che comunque, visto che i blackout sono sempre molto lunghi, 8, 10, anche 12 ore, non possiamo sicuramente presentare niente ai clienti il giorno dopo. E quindi bisogna chiamare qualcuno, farsi aiutare, portare via le cose a casa.
7: Prima dovevo ritornare alle 5, adesso sono alle 6, anche la volta scorsa continuavano a rimandare. Gelato che si scioglie, pasticcini senza, non riusciamo a lavorare. Spandano anche così.
8: Infatti, è già, non so a che punto arriviamo. Non mi sembra una cosa possibile qua a Bergamo nel 2026 passare delle situazioni così.
9: Se per loro è normale, non lo so. Per me non lo è, e ripeto, che facciano qualcosa, perché non è possibile andare avanti così, di lunedì, poi che tra l'altro è il giorno che si lavora anche un po' di più.
10: E mi dicono, ho sentito l'Enel, dovrebbe rientrare per mezzanotte, l'ultima volta dalle 4 del pomeriggio è rientrata alle 2, iniziano ad essere parecchi problemi, sperando che rientri prima, se no tutta la roba che ho nel frigo comunque è da buttare.
6: Sì, sono conservati dei campioni di brioche congelate che noi utilizziamo, come si vede sono tutte rotte, tutte piegate, vittima dello scorso scongelamento, del quale speriamo di avere un rimborso al più presto. Le tengo per dimostrare, a rischio magari anche se dovesse venirmi un controllo mi possano dire qualcosa, però almeno ho la prova tangibile che non mi invento le cose e che effettivamente il rischio è che anche tutta questa fornitura che ho vada scongelata e vada male. Alla fine è tutto il pomeriggio perso, anche perché l'altra volta la corrente è andata via alle 4 del pomeriggio e tornata alle 2 di notte, con tutto il fatto che non so se riuscirò a chiudere la Claire e quindi dovrò chiuderla in un altro modo, non posso fare scontrini, non posso chiudere la cassa, è proprio tutta una giornata buttata. Per cosa? Per soliti problemi di negligenza, probabilmente perché è la terza volta che capita in un anno.
4: Parliamo del quartiere di Pignolo, il nostro viaggio continua, sentiamo.
0: Siamo nel cuore pulsante di uno dei quartieri storici più affascinanti della città. Borgo Pignolo non è semplicemente una via di passaggio, ma un microcosmo che nel corso degli anni ha saputo ritrovare una nuova vibrante vitalità. Da un lato la vivace piazza centrale del quartiere basso.
11: Nel passato vi erano molte più attività saracinesche, appunto, aperte, più botteghe aperte di artigiani. Attualmente invece molte, purtroppo, a causa anche degli affitti leggermente alti, hanno dovuto necessariamente chiudere.
0: Dall'altro l'anima più intima, raccolta e suggestiva del Borgo Alto.
11: Non abbiamo più un panificio, non abbiamo un fortivendolo, non abbiamo un macellaio, però comunque sono sopravvissuti, diciamo, due bar attualmente.
12: Un bel quartiere, una bella zona, anche giovane, perché ci sono tanti giovani comunque.
11: È anche molto popolata da turisti, in quanto è posizionata a mezza via tra la parte centrale e Città Alta. Il punto indolens, diciamo, della di questa zona è proprio la mancanza di parcheggi per i residenti.
0: Due piazze, due chiese, due identità distinte ma indissolubilmente fuse in un'unica comunità, nata e cresciuta proprio ai piedi dei colli.
11: Ora proseguiamo l'ultimo pezzo di via Pignolo per appunto arrivare all'ex Principe di Napoli, che è in fase di riqualificazione. È stato sicuramente oggetto della rete di quartiere. A noi sarebbe tanto piaciuto appunto avere all'interno di questa stupenda, diciamo, realtà una piccola zona dedicata appunto ai cittadini di tutte un po' le età.
0: Eppure anche questo angolo di città deve fare i conti con le fatiche quotidiane comuni a molte altre zone urbane.
11: Purtroppo la strada è molto stretta, c'è un viavai di macchine che dovrebbero rispettare il limite di velocità di 30 km all'ora e invece molte volte sfrecciano ad alta velocità.
0: Infine, a gravare sul decoro del quartiere l'inciviltà.
11: In queste zone passano molti cittadini, proprietari di cani, i quali purtroppo non sempre sono rispettosi delle regole, come possiamo vedere.
0: Tuttavia, se si riesce a guardare oltre i piccoli grandi disagi della convivenza urbana, Borgo Pignolo rivela intatta la sua magia. Non sono pochi, infatti, coloro che hanno deciso di lasciare la propria terra natia per trasferirsi e mettere radici proprio qui.
13: Perché è una città bella, una città piena di cultura, arte, buona trasportazione, belle gente.
4: Ed ora invece parliamo di un allarme, l'allarme siccità, fiumi in sofferenza.
0: Ancora pochi giorni, una settimana o poco più, e questo è il drammatico conto alla rovescia per le risorse idriche destinate all'irrigazione del distretto del Po, un'emergenza che sta colpendo duramente anche la provincia di Bergamo. L'osservatorio dell'autorità di bacino ha confermato lo stato di severità idrica media, ma in assenza di piogge lo scenario si fa critico, con la Lombardia che registra già un deficit idrico medio complessivo del 40%. Il territorio bergamasco si trova in prima linea in questa crisi, con i suoi principali bacini idrografici in forte sofferenza. I dati aggiornati di ARPA Lombardia descrivono una situazione preoccupante per il Brembo, che fa segnare un calo degli invasi del 35% e una carenza complessiva del bacino che si attesta ad oltre il 36%. Non va molto meglio per il Serio, dove la contrazione delle riserve tocca il 24,3% con un deficit totale di quasi il 29%. A completare il quadro critico per la provincia è lo stato di salute del lago d'Iseo. Il bacino del Sebino è arrivato ieri a 3,5 cm sotto il punto di riferimento, una percentuale di riempimento ferma poco più del 21%, con una carenza d'acqua che scavalca il 57%. Una carestia idrica alimentata dall'esaurimento delle riserve nevose in quota e da volumi nettamente inferiori alla media storica nelle dighe montane. Per tentare di arginare le conseguenze sui raccolti e salvaguardare i corsi d'acqua, la Giunta regionale ha approvato una nuova disciplina per le deroghe temporanee al deflusso minimo vitale e al deflusso ecologico. Il provvedimento prevede anche la misura drastica della sospensione delle licenze di attingimento superficiale nei tratti stroncati dalla secca, dove ormai è impossibile soddisfare le normali irrigazioni concesse. Una stretta necessaria per gestire una risorsa che rischia di esaurirsi nel giro di pochissimi giorni.
4: Restiamo a parlare di siccità, facciamo il punto proprio sul Sebino.
14: Il lago in ritirata, i numeri sono spietati. Il record negativo è segnalato dagli afflussi di acqua all'Overe Costa Volpino che nel primo semestre 2026 hanno toccato la media dei 33 metri cubi al secondo, settima peggior performance dal 1933. Sono mancate le precipitazioni e le nevicate. Oggi il lago è a meno 5 centimetri con una calata di un metro in 20 giorni e un abbassamento di 2 centimetri al giorno. E quindi rimangono 10 giorni di disponibilità per non toccare l'allarme dei meno 30 centimetri. In crisi il Basso Lago, prigioniero delle spiagge artificiali e dell'invasione delle alghe acquatiche. A pagare i lidi al lavoro i mezzi di MPL per ripulire le acque. Sul fronte delle coltivazioni a valle nelle 17 utenze irrigue delle province di Bergamo, Brescia e Cremona è garantita l'acqua per la prima raccolta.
15: Con l'attuale livello del lago e l'attuale tasso di erogazione e di afflusso riusciamo a garantire l'irrigazione di tutti i primi raccolti, quindi riusciamo comunque a garantire un rilascio adeguato ancora per circa 10 giorni e poi verrà valutato comunque un proseguimento che sarà proporzionato alla disponibilità idrica per consentire comunque, seppur in maniera limitata, di proseguire l'irrigazione anche per un periodo successivo.
0: Il mercato del lavoro bergamasco si conferma tra i più dinamici d'Italia, spinto da una spiccata mobilità professionale. Nel primo trimestre di quest'anno le dimissioni volontarie sono salite ad oltre 10.300, 252 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, consolidando una proiezione annua che supera costantemente le 40.000 uscite, pari a circa il 40% del totale delle cessazioni. All'interno di questo flusso resta critica la situazione delle lavoratrici madri, storicamente penalizzate da una rete di servizi di cura insufficiente sul territorio. Con un tasso di disoccupazione sceso all'1,3%, ci si trova di fronte ad un mercato sostanzialmente saturo, in cui la domanda supera l'offerta. In questo scenario, come evidenziato dall'analisi della CISL di Bergamo, la scelta di lasciare il posto fisso non è dettata dalla mancanza di impiego, ma dalla ricerca attiva di migliorare prospettive di crescita e di un più equilibrato rapporto tra vita privata e professionale. Per le imprese locali la sfida di attrarre e trattenere i talenti non si gioca più soltanto sul piano retributivo. Diventano infatti decisivi fattori come la flessibilità oraria, lo smart working e i percorsi di formazione continua, ambiti centrali per la contrattazione sindacale su cui tuttavia molte aziende del territorio manifestano ancora forti rigidità.
16: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì inizialmente in prevalenza soleggiato sulla Lombardia, da segnalare però la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera, a partire dai rilievi in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Temperature massime anche fine 36-37 gradi con calde da fa intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Bergamo. Il tempo inizialmente sarà stabile, poi dal pomeriggio aumenterà l'instabilità a partire dai rilievi con qualche fenomeno in sconfinamento sulle zone limitrofe. Temperature massime che sfioreranno i 36-37 gradi, specie in città. Nel corso della giornata di giovedì il tempo sarà in prevalenza soleggiato, ancora qualche possibile nota instabile tra pomeriggio e sera sui rilievi. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Nel corso del weekend e nel corso dell'avvio della nuova settimana il tempo sarà stabile e soleggiato, da segnalare però ancora la possibilità di qualche temporale invece nella giornata di venerdì. Per tutti i dettagli precisi, scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Era Bergamo TG. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo.
17: Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

Radio Alta. Sono le 20 e 2 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

0: Radio Alta.
1: Sono le 23.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift.